0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ho proposto a Roberta Marchetti una sorta di, cioè non è stata proprio una proposta di matrimonio, ma una proposta di truffa.
2: Di truffa, esatto, aggravata.
1: Esatto, cioè ho detto organizziamo il matrimonio, poi quel giorno lì intanto ci arrivano i soldi del bonifico.
2: Sì, sì, sì, devi dare un respiro di 3-4 mesi, metti l'IVA, l'IBAN bello schiaffato, a questo punto pure il mio.
1: Sì, tuo. Certo, certo.
2: Vabbè, no, metti sul tuo, dai, così rispondi dopo. Te poi.
1: Esatto, a quel punto, poi il giorno stesso o tu o io ci ripensiamo, insomma stiamo lì o tutte e due, anzi ci guardiamo una bella stretta di mano, scusate amici, ciao, e di corsa via gambe levate prima che gli invitati realizzino, dice aspetta un attimo, gli ho dato 300 euro, quindi sì, quando cascano.
2: Tocca sparire, anche perché i più signori non te li richiederanno indietro.
3: Vedi Robè, o vedi che c'hai la mente criminale e metti pure parla bene in mezzo, lo vedi?
1: No, questo è criminale me.
4: Arubè, lo sai quante volte ci ho pensato pure io, vedi? Famo un finto matrimonio gay che lì poi con la scusa dei i diritti ancora più sordi, poi alla fine se damo mezzo bacetto su altare quando usciamo, se damo una stretta di mano, un abbraccio, grazie Arubè, si stecchiamo tutto, come la vedi?
5: Ah, Marchetti, col culo pisciato regalano solo lavatrici.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Let's go. Sounds good.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV. No matter what.

domenica. Welcome to the weekend. Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Allora, visto che sbraccia copiosamente, che c'è? Caselli, Liliana Caselli.
2: No, vabbè, ma dovete vedere, dovete sentire, perché c'è uno special su Rai Storia.
3: Ma dai.
1: Su Rai Storia.
3: Di Bruno
1: Rai
3: dal Papa.
2: Sì.
1: Ah, sentiamo, hai acceso lì, vado.
2: Vai.
4: Noi siamo qui per parlare di un evento che è successo qui a Roma 1226 anni fa. Papa Leone III incoronò Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento nella Basilica di San Pietro. Ecco allora che la storia si ripete. Il giorno 21 giugno 2026, il Granduca Conte della capitale, Bruno Benvenuti, è stato investito di nuovi poteri.
1: Pure.
4: Dopo il dominio assoluto dell'urbe, potere temporale, spirituale e etere si uniscono. Signori, è nato il sacro romanista impero.
1: L'avevo detto che era una giornata speciale.
0: Tutto bloccato.
5: Dal lunedì al venerdì.
0: Dalle 16 alle 19.
5: Solo su
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: wait for me. I'll be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e...

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
3: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
4: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €.
6: Mauris. Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete La Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
0: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, agli amici del Morning Show di Radio Globo. Nel corso di domenica e poi anche nella giornata successiva, lunedì, l'anticiclone subtropicale sarà tutto motore sul Lazio, con condizioni di tempo assolato, cielo sereno poco nuvoloso ma con forte calura. Temperature difatti domenica pomeriggio superiori ai 35 gradi sulla regione, valori anche di 38-39 gradi. 39 gradi attesi anche a Roma. Lunedì pomeriggio qualche temporale in più, informazione sulle aree interne della regione, quindi l'area appenninica, rischio temporali pomeridiani. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città,
7: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
2: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
3: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
17: voci artefatte
16: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
8: Il Morning Show è offerto da
18: Magicland.
19: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV. Ben ritrovati per un altro appuntamento con il meglio della settimana della Morning Show. Buona domenica. Io sono Massimo Bari. Si inizia.

0: Saluti a voi che vi state svegliando con il Morning Show di Radio Globo, che potete anche guardare sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV, che vi accompagna come tutte le mattine. Buona giornata a Flaminia Cappelli.
1: Buona giornata, ciao Massimo. Se siete scarichi e non energici questa mattina, guardateci, seguiteci, perché siamo qui per questo.
0: Ah no, pensavo così almeno, insomma, capite che c'è gente che sta peggio. Non è così. Insomma, salutiamo chi ci sta ascoltando mentre sta facendo colazione, salutiamo chi ci sta ascoltando mentre magari sta andando a prendere il posto in spiaggia.
1: Ah sì, che è probabile, lettini carissimi, eh?
0: Ragazzi, portatevi da casa anche la sabbia, perché vi fanno pagare anche quella.
1: Voglia.
0: Grazie per aver scelto anche questa mattina il Morning Show di Radio Globo, che vi accompagnerà comunque fino alle 10. Si parte!

0: talk about.
1: Buongiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto su Globo.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Morning Show Best, il meglio di tutta la settimana.
6: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
5: On Radio Globo.
1: Tanta allegria a voi con il meglio di tutta la settimana del Morning Show. Lo sapete, il programma vi sveglia ogni giorno dalle 5 alle 10 e poi anche il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 con la sua versione best. Che andiamo a sentire adesso?
7: Andiamo a sentire questa OS, operatrice sanitaria, che ha rubato il bancomat di un paziente e ha fatto qualche prelievetto, diciamo.
1: Se zanzava insomma i soldi di una povera paziente, ecco.
5: This is the Morning Show su Radio Globo.
1: Ma non è la prima volta che sento di queste storie. Come capitano, beh, a questo punto non so se qualcuno magari ci può raccontare.
8: È interessante il concetto del reato specifico, cioè che stavi dicendo appunto un reato specifico legato a chi fa questa tipologia di reati.
7: Beh,
8: che
7: sì,
8: sono legati anche al fatto chi lavora in certi ambiti, come l'ospedale può essere, o anche altri ambiti,
1: valore, certo, per
8: creare un po' un reato specifico che aumenta quindi le aggravanti, aumenta le pene. Secondo me non è male.
9: A mio papà, quando stava in ospedale, gli hanno rubato la dentiera.
1: In ospedale?
8: La dentiera!
1: La dentiera, ragazzi!
7: La dentiera costa un sacco di soldi.
8: Ma poi chi sa la mette? Cioè,
7: ho capito. Cosa... poi non gli sta neanche bene.
1: Ma aspetta,
7: però...
1: forse magari c'aveva qualche dente d'oro, robe così, perché
8: sulla dentiera, dici?
1: Non ho idea, però allora, insomma, la dentiera è una cosa personale,
7: però,
1: no?
7: Non lo so, però mi viene da pensare, magari una dentiera si può rivendere e quei denti usati per creare quella dentiera fatta apposta per la bocca di una persona possono essere usati per farne un'altra. C'è un mercato nero.
1: Non lo so, no, non credo che si possa. Non è che dice è un materiale.
7: Beh,
1: che dice tipo l'oro. Che
7: quanto costa fare una dentiera? Costa
8: magari
7: un sacco
8: non
7: di
8: glielo
7: soldi.
8: Non lo dici alla persona alla quale lo vendi.
1: Edwin, buongiorno.
10: Eccolo, buongiorno.
1: Ciao Edwin. Allora, che cosa è successo? Hai una storia analoga?
10: Allora, io quando avevo 16 anni più o meno, ti prometto che ancora non c'era sta fissa di stare con i telefonini in mano. Stavo alla metro di San Paolo.
1: Sì.
10: E c'è sta signora, stava camminando, diciamo, proprio filo alla striscia gialla. A un certo punto, boom, casca per terra, va in mezzo ai binari. Io stavo là con un amico mio, mi sono buttato io per dargli una mano alzarla, insieme a questo amico mio l'abbiamo rialzata.
1: Beh,
10: gli era caduta pure la borsa, prendo sta borsa, l'appoggio diciamo poco più là della striscia gialla, intanto si avvicinano tutte persone, no, per vedere come stava, come non stava, insomma, per dargli una mano a sta signora, gli è sparita la borsa.
1: No, vabbè. Dai, c'è qualcuno che ha approfittato di quel momento di distrazione per portarle via la borsa.
7: Ma lo sappiamo che la metro è un luogo sicuro.
1: No, ma lo sappiamo, che sei stato te l'amico tuo. Dai.
10: Ma che no? ma guarda, io non prendo la metro ormai da parecchi anni, però a quei tempi la metro di San Paolo comunque è sempre stata piena di zingari,
7: vabbè, diciamo che in molte fermate sappiamo anche termini.
10: Ma
7: diciamo,
10: adesso magari si sono spostati un po' più verso il centro, ma quando ero ragazzino io parecchi stavano verso Ostiense e metro San Paolo, qua a parte là.
1: Ragazzi, poi sotto la metro succede la qualunque proprio, soprattutto negli ultimi tempi. Stefano, ciao, buongiorno.
11: Buongiorno a voi ragazzi, grazie per farmi intervenire. Senti, ascoltami, io invece voglio spezzare una lancia a favore degli infermieri, perché io ho avuto mamma che purtroppo adesso non c'è più, ma era infartuata.
1: Ma hai il viva voce, hai l'auricolare? No, perché no, ti sentiamo molto ovattato.
11: Me l'ha detto anche Federica.
1: Hai proprio una brutta voce.
11: È
1: allora,
11: è proprio un problema. No, è proprio un problema
1: con ok, vabbè, vai.
7: Dai, ci concentriamo.
1: Vai.
11: Ascoltami, infartuato, ho chiamato l'ambulanza. Le persone anziane hanno l'abitudine di mettere i soldi dentro al reggiseno, no? Incartati, mamma che incartava col giornale e tutto quanto.
1: Sì.
11: Io quando sono andato all'ospedale l'ho ritrovato incartati dentro una busta sigillata e c'erano 5.000 euro dentro, ragazzi. Perciò spieghiamo anche questo mito.
1: Ah, no,
11: fanno
1: certo,
11: tanti, ma in tutti i settori.
7: Sì, no, ma hai detto
11: magazzini. Dimmi.
7: Spezziamo una lancia a favore degli infermieri e degli OSS, nessuno li ha incolpati.
0: No, no, beh, insomma,
7: abbiamo detto che pecore nere.
11: Ho voluto questa cosa perché è stata una cosa bella, 5.000 euro.
0: Certo. Come no. Cioè, avrebbero potuto approfittare,
11: bravo, però specialmente 15 anni fa che erano tanti soldi. Ti posso garantire che io trovo la gente eccezionale. Se volete dico anche l'ospedale.
0: No, vabbè, però senti, ma sai qual è la cosa? Cioè, una volta c'era l'abitudine di nascondere i soldi dentro il reggiseno, no? Le persone di una certa età facevano effettivamente questa cosa. Come se fosse un deterrente, capito?
8: Nessuno mi tocca nel seno.
7: Oggi non si fa perché non ce li abbiamo.
0: No, è che ci sono sti seri di fatti, capito?
8: Fatti.
11: Il banco ma tenere il reggiseno farebbe male anche, insomma, dai.
0: Beh, sì, certo,
11: tiriamo le carte.
0: No, ma soprattutto, grazie, ciao, ma soprattutto nessuno c'ha più i 5.000 euro da metterci dentro, è quello il discorso, capito? No.
5: This is the morning show on Radio Globo.
12: A me mi hanno rubato le ciabatte all'acqua park.
0: Le ciabatte.
7: Che bello.
0: Ma magari qualcuno che si è sbagliato le ha portate via, che magari che ne so, che non è che ci siano chissà quanti tipi di ciabatte, un modello simile
8: hanno rubate.
5: The Morning Show on Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
3: Auto usata da Valentino, sì!
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Tesoro, l'hai sentito?
3: Nah, se sta bene non chiama.
2: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
3: Proviamo a sentirlo?
2: Sì, dai.
3: Amore di mamma, come stai? Mangi?
4: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
7: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
8: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
9: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: The Morning Show, sponsored by Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: The Morning Show.
14: The Morning Show.
13: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: musica.
1: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Buongiorno, il meglio della settimana della Morning Show di Radio Globo, lo sapete, lo trovate ogni fine settimana su Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Certo, è stata una settimana contrassegnata anche da brutti avvenimenti, no?
3: Momenti drammatici, ovviamente riguardanti il terremoto in Venezuela, e abbiamo avuto un collegamento con un nostro ascoltatore proprio da lì.
2: Sì, ci siamo fatti raccontare tutto da Gino.
1: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Gino, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Allora, Gino, tanto per cominciare, siamo a Caracas, vero? Tu sei lì in questo momento?
5: Sì, mi trovo a Caracas. La situazione è abbastanza delicata. Abbiamo avuto due scenari, uno da 7.2 e uno da 7.5. Gli stati più affettati sono stati Caracas, Miranda, La Guaira. Aragua, Carabobo e Falcón, però soprattutto La Guaira, dopo quello che è successo nel 99, quella tragedia con il problema dell'acqua che scendeva dalle montagne le quantità di pietre, adesso abbiamo visto una situazione totalmente differente, dei edifici crollati con una quantità di gente dentro, e non sappiamo realmente quante sono le vittime o quante sono le persone che non riescono a trovarsi.
6: Ecco Gino, a noi hanno dato 32 vittime, a te cosa risulta? E soprattutto, guardando fuori dalla tua finestra, vedi qualcosa legato al terremoto? Quante vittime ci sono? Quante ve ne stanno dicendo lì sul posto?
5: Penso che non è un momento da dirti quanti sono i numeri, perché veramente ho mandato delle fotografie, non lo so se le hai viste.
3: Sì, le stanno proiettando.
6: Sì, le stiamo mandando in onda, sì.
5: Ci sono una quantità di edifici che sono crollati, che c'era gente che abitava dentro, e non possiamo sapere realmente qual è la quantità di persone.
2: Quello che è prestissimo.
5: Abbiamo visto è che nella zona, la zona di Chacao, che è Caracas, si sta lavorando, e abbiamo visto che c'è la gente di protezione civile che sta lavorando lì, e hanno riuscito a cacciare fuori un po' di persone. Si sente l'allucchi della gente che vogliono aiuto, però non abbiamo la quantità di persone per poter attaccare tutta la situazione. E nella Guaira o le altre zone che sono ben lontane di Caracas c'è un problema che è ancora peggio, che è la mancanza di luce. Cioè, i servizi
2: allora, che naturalmente vengono a mancare quando ci sono queste situazioni.
5: Tu vivi in un palazzo.
2: Sì, di.
5: No, io abito in una villa, però ho delle proprietà in palazzi dove adesso non sappiamo la situazione come si trovano. Per esempio, in una avenida, ossia una strada.
3: Sì.
5: Che ci sono 10 palazzi, sono crollati 4. E non sappiamo quanta era la gente che c'era dentro. Poi si trovava che era un giorno festivo, giorno 24, e c'era gente che era al mare, era a casa loro al mare, approfittavano la giornata di sole o la giornata di mare. E anche qui c'era l'omaggio di San Juan, che è San Giovanni.
3: Sì.
5: È una festa patronale che fanno, e c'era una quantità di gente che si trovava
2: tanta
5: proprio...
2: gente, quindi è veramente insomma siamo proprio all'inizio di questa conta, che speriamo possa terminare, ma da quello che vediamo c'è veramente qualcosa di importante e di grosso. Abbiamo visto che le palazzine sono tante quelle che sono venute giù. Tu hai amici che da quello che ho capito mi dicevano così prima in redazione, non riesci a contattare, le comunicazioni come sono in questo momento?
5: La comunicazione è zero. In questo momento non possiamo sapere qual è la situazione che si trovano la gente che è alla Guaira, soprattutto che è la zona che sto muovendo io, e ci troviamo che c'è un ragazzo che dall'una del pomeriggio abbiamo parlato con lui e non l'abbiamo visto più. È un altro delle coppie di famiglie che venivano su a Caracas, che abbiamo perso la comunicazione con loro, e non sappiamo in che parte di Caracas si trovano, in che parte della Guaira si trovano, che vengono su a Caracas, perché si dice che delle strade che ci porta a Caracas l'hanno dovuto chiudere perché c'è un rischio di crollo e lo stanno controllando.
3: E certo, sarà tutto pericolante. Ma tu dov'eri quando c'è stata la prima scossa? A casa?
5: Veramente mi trovavo a casa con mia moglie e mia figlia e non posso spiegarvi le onde. Prima c'è stata una onda che veniva dal nord al sud e tutto una volta è cambiato da est a ovest, o sea, tremava in croce, non riuscivamo a vedere che succedeva.
2: Un movimento incrociato, quindi non si capiva bene.
6: Ma in questo momento sono le 3:30 lì da voi, di notte?
5: Sì, qui non dorme nessuno perché siamo tutti
3: in allerta.
5: Ancora le repliche
6: non c'è luce.
5: Sono.
6: E ci stai dicendo che non c'è
2: luce.
6: Luce.
2: Non c'è la luce.
5: A Caracas c'è luce, La Guaira okay. No. In Aragua ci sono posti che non c'è luce. In Caracas, in alcune zone, non c'è luce nemmeno. È una situazione abbastanza complicata.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo Meteo.
1: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
0: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici del Morning Show di Radio Globo. Nel corso di domenica e poi anche nella giornata successiva, lunedì, l'anticiclone subtropicale sarà tutto motore sul Lazio, con condizioni di tempo assolato, cielo sereno poco nuvoloso, ma con forte calura. Temperature difatti domenica pomeriggio superiori ai 35 gradi sulla regione, valori anche di 38-39 gradi. 39 gradi attesi anche a Roma. Lunedì pomeriggio qualche temporale in più, informazione sulle aree interne della regione, quindi l'area appenninica, rischio temporali pomeridiani. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: The Morning Show,
12: sponsored by
13: Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash.
10: Dipende da chi scegli. Chiamalo 06

0: morning show best. Il meglio della settimana del morning show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
3: Viva il morning show!
0: On Radio Globo.
4: Come tutti i fine settimana, il meglio della morning show di Radio Globo. Vi stiamo svegliando sulla radio, ma anche attraverso la TV, canale 91 del digitale terrestre. Salve a tutti, io sono Massimo Vari e con me c'è Flaminia Cappelli.
5: Io vorrei che ci fossero anche degli alieni, perché si pensava ad un'invasione durante i mondiali di calcio proprio in questi giorni, ma alla fine pare che non ci sia stata.
4: No, peccato, perché avrebbero potuto rovinare il matrimonio di questa nostra ascoltatrice che ha preparato con grande cura e perizia. Sentiamo, sentiamo.
0: This is the morning show
2: su Radio Globo.
5: Gli alieni.
6: Gli alieni. Vobaiana lo ha detto.
5: Ma che sai?
7: Vabbè, se l'ha detto Vobaiana.
5: Ma chi è Vobaiana?
6: Non devi scherzare su Vobaiana.
7: Ha detto Vobaiana.
6: Nickname Anastasia Concavales.
7: Ah, se l'ha detto Concavales.
5: Come? Ma Vobaiana non è il nickname.
6: Sì, no. Il nickname social è Anatersia. Goncavales, Consavales.
5: Sarà nome e cognome.
4: Diciamo che quello ci frega il giusto. Esatto. Allora, entriamo un attimo nel merito, perché sennò qua facciamo una pantomima e non ne veniamo
6: fuori. È stato previsto che nella partita che ci sarà a mezzanotte tra Brasile e Scozia, ci sarà l'arrivo degli alieni. Verranno portati sulle astronavi 700 spettatori e alcuni giocatori. Questa è la previsione di Vobaiana, che ogni tanto ci prende. Attenzione, non

0: Ma questo l'ha detto Bobaiana.
1: Sai perché ti guardo così? Perché lei l'ha sognato. Quello che ha sognato in verità non è un alieno, è l'arbitro con tutto quel catafalco che c'ha adesso in testa. Ma non sono alieni.
2: Attenzione, verranno prelevati 700 spettatori. Quindi questa cosa non è che dici è una cosa che si verificherà e in pochi la vedranno. No, la vedrà tutto il mondo, perché ci sono le telecamere di tutto il mondo.
0: Tu devi fare la remigrazione dei 700 persone, perché questi erano già alieni forse. Però comunque quando tu cominci a prendere, anche perché come li porti? C'è bisogno di un'astronave dei 700 posti, sì, però, di un equipaggio.
2: Tipo i polmini, quelli che vanno da Padre Pio. Sì, uguale, la stessa
1: Massimo,
2: cosa.
1: Tu sei ottimista, dici ci saranno le telecamere che riprenderanno. No, perché tu sai bene che nel momento in cui viene ripreso un UFO, immediatamente immagine sgranata,
0: sfocato,
1: preso solo se ne vede un quartino di lato.
2: È vero. Ragazzi, stasera allora mi raccomando, tutti davanti alla TV, ma non è che quelli che stanno davanti alla TV avranno ripercussioni, tipo che ne so, ti accecano con un raggio laser.
0: Abbiamo parlato di The Ring pochi giorni fa, che no, tu guardi la televisione e esce fuori dalla televisione la bambina.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: In questo caso escono fuori.
3: Senti,
0: gli
3: ma
0: alieni.
3: Infatti col cazzo che sto sveglia fino a mezzanotte per vedere gli alieni e venire pure rapito attraverso la televisione.
0: Non ti comportare così con gli alieni, però.
2: Attenzione, ma tanto fanno il reso. Gli alieni se la prendono, fanno il reso. Vai tranquillo, cioè, mandano indietro il pacco. Sentiamo, perché qua c'è gente che.
4: Ah, sì, ah, regà, ma se gli do indirizzo di casa dei miei soci, agli alieni, se la vengono a prendere a miei soci, così almeno male votai.
2: Tutti che vorrebbero sbarazzarsi di questa suocera, dico. Ma non è possibile che non c'è uno che parla bene della suocera, dico io.
0: Ma io parlo bene della suocera.
1: Beh, ma quella di un altro, però.
0: non è vero. No, a parte il suo sposato.
2: Che motivi hai per parlare bene di tua suocera?
0: Cucina da Dio, cucina da Madonna, perché
3: il primo motivo questo,
2: Certo.
0: Ha un carattere bellissimo. È una sportiva
1: e gli lascia un appartamento
0: donna
1: in eredità.
2: E diciamo che li va a trovare poco, e esatto, questa è la cosa fondamentale. No, vi viene a trovare poco.
0: Lontano,
2: ecco perché sta lontana.
0: Lontano, sei lontanino.
3: Sei bravo, tutti bravi.
1: Quanto lontano? Quanto?
0: 2 metri.
1: Allora.
3: Pensavo in Norvegia.
0: Due macchine,
1: non è di quelle che ti citofona ogni due per tre.
2: Vabbè.
5: Ma chi è sta Bobaiana? È un'amica di terapeutisti, sicuro. Siamo tutti alieni.
2: Chi è sta Bobaiana?
0: No, è una chiaroveggente, terapeuta olistica e sacerdotessa dell'Umbanda.
1: Peggio mi sento.
6: Aspetta, non immagino la partita di questa sera registrata con tutti noi che a 33:10.
2: Oh. Sì, ragazzi, ogni volta che si parla di alieni ci sono sempre queste immagini sfocate, pixellate, dove siete. Ah, a proposito, poi stiamo parlando di alieni, proprio ieri c'è stato un avvistamento a Mostacciano. Quindi,
1: ma veramente?
2: Sì, sì, c'è stato un avvistamento a Mostacciano.
3: Ma hanno avvistato?
0: Il Debrando Vivanti?
2: No, ragazzi,
0: sui rimasugli.
2: C'era un oggetto non identificato in cielo, è stato avvistato nella zona di Mostacciano.
3: Ma un palloncino.
5: Raga, c'è gente che vede gli angeli, che crede negli angeli, perché non può essere che verranno gli alieni? Miscredenti!
2: Se credi a una cosa.
1: Peraltro abbiamo ampia letteratura che parla proprio di angeli come alieni. Quindi
0: ampia letteratura e anche ampia arte, c'è l'arte anche del Cinquecento, dove ci sono dei quadri e raffigurazioni di alieni nel Cinquecento. È una pazzia.
2: Sì, sì, ma se per questo ci sono anche delle raffigurazioni di telefoni cellulari, tablet, già in alcuni quadri del passato, no?
1: Ma quindi, infatti la domanda non è più se, è quando? E Baba Yaga ci dice stasera.
2: Baba Yaga, va. A proposito di Baba Yaga,
0: cioè Baba Yaga, Bobaiana, perché Baba Yaga? Porca miseria.
2: Non hai capito, è come Piripicchio, è la stessa cosa, Giova, stiamo parlando.
3: Qua, no. Massimo, c'è da mettere una base però. A sante sana, cocco banana, meo,
2: c'era un'altra.
0: Posseduti.
2: Sai che ce n'è un'altra.
0: Quando c'è sta cosa siete posseduti.
2: No, è che allora,
3: No, è l'effetto di Nanak Vaku Bonsam.
2: Dobbiamo parlarvi di un'altra cosa, però prima fammi sentire al telefono
0: Bobaiana.
2: No, non è Bobaiana. Non lo so.
1: Però non dovremmo scherzare con questi balletti tribali, perché sai che questa musica porta all'infertilità di Giovanni.
0: Ma che c'entro io che sto fermo? Voi ballate.
1: È un ballo tribale.
2: Chi c'è al telefono, ragazzi?
0: Boh.
2: Valentina, buongiorno.
7: Ciao, sono Valentina, ciao a tutti.
3: Ciao,
2: ciao, ciao Valentina. Allora, che cosa ci volevi dire di Baba Yaga?
0: No, Baba Yaga!
7: Io dico questa, no? Non c'è niente da fare. Io tra tre giorni mi sposo. Dopo 15 anni che finalmente si è deciso,
3: mamma.
7: Non si può fare un attacco all'anno tre giorni prima del matrimonio.
2: No,
3: è
2: ragazzi,
3: vero, è vero. Non fargli vedere la partita, per carità,
7: No, no, assolutamente. Anche perché qui, secondo me, rischio il complotto.
1: Ma cioè, secondo me l'ha proprio l'ha pianificato lui.
7: Esatto.
2: La data l'ha scelta per quello, non è un caso, insomma, no?
7: Esatto, esattamente.
2: Senti, da quanto tempo state lavorando alla preparazione di questo matrimonio? Quanto ci si mette?
3: 15 anni.
7: Perché mi attaccate.
2: No, dai.
7: Due anni,
2: perché, aspetta, quali sono le cose che ti interessava organizzare con minuziosa perizia e quindi ci hai perso molto tempo? Perché
7: no, allora, non è tanto questo. Che abbiamo due figli che non ci lasciano il tempo di fare nulla, quindi abbiamo detto, vabbè, prendiamocela con calma. Però vabbè, diciamo la cosa maggiore ovviamente è il catering, che è quello che
1: il
7: ci catering, lascia
1: voglio mutande vi lascia.
3: Ma perché le ha?
0: Senti, Bobaiana, come ti chiami?
2: Bobaiana.
0: Valentina, quanto hai speso?
7: No, non te lo dico.
2: Dai,
0: vabbè, più o meno di 5.000.
1: La solita domanda da poveraccio.
7: Sì,
2: però aspetta, non rispondere, perché la domanda giusta è: quanto ha speso?
7: No, questa volta ho speso io.
3: Vabbè. Guardate che è la donna che paga.
0: Allora, più di 5.000?
7: Fai 5 per 8.
2: 5 per 8?
0: Tu ti rendi conto che questi sono soldi che stai togliendo ai tuoi figli?
7: Buttati.
0: E potresti darli ai tuoi figli?
3: Ma ce li hanno.
0: Perché la stronzata del matrimonio dobbiamo sottolineare.
2: Scusate un attimo, quanti siete? 5 per 8, ragazzi, ma quanti siete?
0: Davvero?
7: Siamo
2: 12.
0: 110
2: invitati. 110 invitati. Verranno anche i parenti da giù.
7: No, quello no, però fermate, i prezzi 2 anni fa e ora sono triplicati, mi hanno detto. Quindi io penso non avrete più un invito a un matrimonio.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Se
2: senti,
3: sei scaltra.
2: E tu naturalmente lo stai organizzando così come già lo architettavi quando eri piccola e giocavi con le bambole, naturalmente, vero?
7: Ok,
2: perché loro
7: 40 anni circa.
2: Loro, le donne, lo dico in generale, loro già lo sanno, a 3 anni già sanno come sarà il loro matrimonio, capito?
1: Certo.
2: E così deve rimanere. E così deve rimanere.
7: Sarà.
2: Ecco.
1: Tutti sti soldi hai cannato la parte musicale, perché non ci siamo noi di High Party. Soldi buttati.
2: No, non ci siete voi, però farà l'entrata sul suo piccolo mini pony. Giocava così, lei giocava con quello, giocava. Vabbè, vedremo, speriamo che possa andare bene. Meteorologicamente parlando, come sarà fra 3 giorni?
0: Lo schifo.
2: Caldissimo. Vabbè, naturalmente sarai maledetta da tutti gli invitati, perché 40 gradi. Di matrimonio è una cosa insopportabile, una cosa
0: tutti
2: veramente.
0: Questi soldi, hai tolto i soldi ai tuoi figli, gli invitati che sudano.
1: Il temporale estivo che vanifica il catering.
0: Il fulmine che va lì, arriva lì in mezzo, capito?
2: Tua zia che si sentirà male con una botta di calore, quindi bisognerà portarla via, che i gambe alzate, capito? Dagli sali.
0: Evviva gli alieni!
8: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Global.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tutti i weekend con il meglio della settimana del morning show di Radio Globo. Che cosa serviamo adesso sul menù?
3: Cultura, informazione, ovviamente da giornalisti validi.
2: Beh, chiaramente c'è il direttore che arriva, direttore Nomentana, che sentiamo con la rassegna stampa.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show
0: on Radio Globo.
2: È arrivato il momento di sentire invece che cosa ci dicono dalla redazione, perché stiamo per collegarci con il direttore. C'è la rassegna stampa.
5: Ah, Nomentana.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Scontro Trump-Meloni. Al centro della polemica sembra esserci il puntare l'indice verso il tycoon da parte della nostra premier, giudicato dai media un gesticolare intimidatorio. Ma quale gesticolare intimidatorio? Rettifica Meloni. Mi era rimasta attaccata una caccola sul dito. La spalla del messaggero. Il principe William compie 44 anni. I figli sui social, auguri al miglior papà del mondo. William commenta il post ringraziandoli, ma i ragazzi gli rispondono: ma no, non dicevamo a te. Taglio alto di Repubblica. Trump respinge le accuse di poca lucidità mosse dalla nipote psicologa.
2: È vero.
6: Subito dopo posta sul suo social una foto per la festa del papà, in cui appare una donna bionda con scritto: una figlia eccezionale, mio orgoglio. Ma si trattava della moglie di un suo amico. Taglio basso del Corriere. Garlasco, nuovi dettagli clamorosi. La scarpa destra di Andrea Sempio potrebbe fare il paio con la scarpa sinistra di Andrea Sempio. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Stai ascoltando The Morning Show on

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
13: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
14: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
18: The Morning Show, sponsored by Magicland.
19: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
20: Solo le migliori in FM. Dammi.
2: e sul canale 91 del Digitale Terrestre.
1: Globo TV.

0: su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
4: I migliori.
5: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
6: Viva il Morning Show!

0: Giorgia Meloni e Donald Trump, quindi non dobbiamo copiare, lasciamola fare a loro, anzi forse hanno finito, perché insomma Giorgia Meloni ci ha voluto mettere un punto. Ecco, sentiamo com'è andata.
1: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
0: Risponde al telefono a chiunque, Donald Trump, cioè lo chiamano e tipo
3: lo dico,
0: è uguale.
4: Non credo che sia così facile.
0: No, l'hanno confermato alcuni giornalisti, sembrerebbe che lui il suo numero lo dà in giro, lo dà, e poi alcune volte quando gli va risponde esattamente come fa Lotito, ragazzi. Poi chiaro, non sarà il suo numero ufficiale, no? Però
5: Fede,
0: sembrerebbe sia così, eh.
5: Puoi provare a chiamare Trump per cortesia. Vediamo se ci risponde.
0: Che se abbiamo fortuna magari ci risponde, eh. Sembrerebbe sia così. Poi chiaro, ripeto, non sarà il numero, però la modalità più o meno è quella. Siccome si addormenta anche Trump ultimamente un po' dappertutto, io il parallelo, ragazzi, ce lo vedo.
4: Sì, ma c'è un punto importante di quello che abbiamo appena sentito, lo dico velocemente, e anche risponde alla domanda tua, Massimo, perché praticamente è vero che comunque risponde. Stamattina c'è anche un'intervista della Rossi Hawkins sul TGCOM 24, sempre di Trump, che ha risposto al telefono. È lui che ha voluto parlare di questa cosa, mentre con Patangelo gli chiede delle cose anche relative all'Ucraina, ma anche a tutti i conflitti. Lui a un certo punto chiede: come sta la vostra premier? Questo ti fa capire che la voleva insultare.
0: Ok, adesso sentiamo la risposta di Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di Donald Trump, naturalmente.
6: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Qua siamo quasi a livello di specchio riflesso fra loro due, eh? Più o meno stiamo arrivando lì, perché ragazzi poi c'è stata la rincarata di Donald Trump, no?
4: Assolutamente, e che rincarata, perché ha detto: non ce l'ho solo con Giorgia Meloni, ce l'ho con tutti i paesi. Lui ce l'ha ancora, si è segnata quella cosa che non gli hanno dato una mano sull'Iran, e praticamente lui ha detto in questa nuova intervista, è tornata ad attaccare l'Italia, non solo l'Italia, alla domanda: ma a questo punto uscirà, perché c'è una critica sulla NATO, uscirà dalla NATO? Lui ha detto: non gli voglio rispondere. Non dice non lo so, non dice boh, dice non ti voglio rispondere. Sappiate che da questo momento in poi comunque il governo italiano, nella figura del premier Giorgia Meloni, non risponderà più a Donald Trump su questa situazione. Questo è stato detto proprio ufficialmente.
0: Se no veramente siamo a livello specchio riflesso.
4: No, ma anche perché ricordiamoci quello che diceva la Meloni tempo fa su Trump, che era la persona più giusta del mondo, era la persona più bella del mondo. Abbiamo visto delle immagini in cui sembrava il miglior amico del mondo. Adesso le cose si sono rivoltate.
0: Tra l'altro hai saltato un passaggio, perché poi si sono battibeccati ancora, perché lui ha rincarato la dose dicendo: beh, probabilmente vuole stare vicino a me perché la sua popolarità.
4: I numeri.
0: E naturalmente Giorgia Meloni ha risposto dicendo: beh, fossi in lui mi preoccuperei della sua popolarità.
5: E tutto questo lo ha fatto ovviamente sui social network, e se tanto mi dà tanto, se sono così amici, migliori amici addirittura, Trump dovrebbe sapere come si chiama Giorgia Meloni, perché l'ha chiamata G. Giorgia Meloni, quindi da oggi in poi sarà G. Giorgia.
4: Come Giuseppe.
0: Pensa che era indeciso se chiamarla Piripicchio.
7: A Giorgia. Che t'ha detto? Trampone!
0: Mamma mia, ragazzi!
7: Aspettiamo con ansia il falò di confronto.
8: Buongiorno ragazzi, si è svegliata presto Giorgia Meloni ad arrivare a capire che Trump sta fuori di testa?
9: Ma infatti, ragazzi. La risposta ai quesiti di Giorgia Meloni quando dice non capisco perché si sia comportato così arrivano da Mary Lee, che è una psicologa clinica di New York, nonché la nipote di Trump, che dice: un uomo in declino cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente, sta perdendo il controllo e peggiorerà ancora. E lei parla di disturbi psichiatrici non diagnosticati,
1: The Morning Show on Radio Globo. Bye.

0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Lattesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Grano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
11: Chuck, motore. Azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think Big, become Big.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: Magic Land.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
21: The Morning Show.
22: The Morning Show.
0: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Proprio così, on Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Quindi salutiamo non solo chi ci ascolta, ma anche chi ci guarda. Allora ragazzi, com'è andata la notte? Le temperature sono altissime, talmente alte che magari vi siete sentiti dire: Anto, fa caldo.
3: Ma anche la mattina, perché noi siamo qui chiusi nello studio, quindi non sappiamo se già c'è questo caldo incredibile e cosa stanno facendo i nostri ascoltatori, soprattutto.
2: Quello che stanno facendo non lo so, ma però abbiamo indagato su quello che hanno fatto questa notte.
3: Eh sì.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
4: No, ragazzi, sta a cambiare il tempo, lo sento nelle ossa.
2: Lo sente nelle ossa, giusto. Allora, tanto per cominciare, sentiamo un attimino qual è la novità meteorologica di quest'anno, il consiglio del TG1, vogliamo sentire?
3: Sì.
2: Allora dai, sentiamo. Mi raccomando però, prendete alla lettera questo consiglio, questo è veramente un servizio.
5: Ascoltate bene, veramente.
2: Sì, è un servizio del TG1 però, cioè ci tengo a specificarlo.
5: La miraglia della RAI.
2: Ok? Questo è il consiglio che hanno dato, vai.
6: Di mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto, io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: È vero che è pericoloso e anche poco igienico.
5: Certo.
2: Questo caldo, tutto appiccicaticcio, chi è che la sera c'ha voglia di mettersi lì? Dai,
7: fatica.
2: Si avvicina e tu fai. No, adesso
7: che
2: notte, sudore. Prego. Dai, adesso c'è. Certo.
3: Scusa Gabri, come sei rimasto incinta allora?
7: Con tramezzino.
2: Facendo da solo, si chiama in maniera artigianale, ecco. No, vabbè, sai, magari ci sono quelli lì che effettivamente. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ieri è stato rifiutato o che ha rifiutato. Sì. Ieri sera, nel momento magari sai, della coccola, qualcosa. No, dai, troppo caldo. Cioè, qualcuno l'ha detto ieri tra le coppie che stanno ascoltando in questo momento il Morning Show. Eh? Sì. Questa è una grande inchiesta.
7: Ma vale solo per le coppie?
2: No, non devono avere un legame per forza, insomma.
7: No, non intendevo quello, è che uno anche da solo dice: no, guarda, stasera è troppo caldo. Comunque è fatica, eh.
8: Oh, buongiorno, no, io ci ho manco provato a chiederlo. Ho visto che ha messo i ragazzini dentro al letto, quindi. Nisba!
2: Ah, quello è un caro segnale, capito?
3: Quella è una tattica.
2: È un chiaro segnale. Quando succede quello, significa.
7: Beh, ma scusa,
2: che
7: dovrebbe essere infatti, il contrario, no?
5: Lo stavo pensando.
7: Amore, ho messo i bambini a letto.
3: No, nel suo
7: libro.
3: Letto.
2: Capito?
7: Cioè, ha creato la barricata.
2: Certo, metti i bambini dentro al letto e tutto finito.
7: Esperta,
3: lo so bene, è una tattica.
5: Capito? Perché siete dei classiconi, invece potete farlo in salotto, in bagno, sulla lavatrice.
3: No, perché i bambini sulla poi quando
2: si svegliano,
3: bravo Massimo. Ma non sa niente, Giovanni.
7: Poi lei ha raffinato la tattica. Lei mette un ragazzino in ogni stanza.
3: C'è
7: un bagno.
2: Siccome ce n'ha solo uno, esatto. Se li fa prestare dalle amiche,
3: giusto.
2: Capito come?
9: Ma che state a dì? Con l'aria condizionata si fa meglio l'amore. Ma che state a dì? Tutto il condizionatore. La favola.
2: Perché ti arriva con lo spiffero.
7: Poi ti svegli col doloretto.
2: Capito come?
10: Ogni anno la stessa storia. Ti avvicini, amo, fa caldo. E che stanno l'ho fregata. Ho messo il condizionatore in camera, voglio dire che mi dice. Infatti ieri sera è andata una bomba.
2: Che meraviglia.
11: Eccola, presente. Buongiorno ragazzi, Giorgio da Roma. Ieri sera a me è successo. La sua risposta è stata: mo, è troppo caldo, sto sudando, ce la faccio. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: La risposta di lui.
7: Noi diamo sempre per scontato che sia la donna a porre in essere delle scuse per rifiutare, ma in verità non è così.
12: Ma io tutto a posto ieri sera. A mangiare ho mangiato, a dormire ho dormito, a scopare ho dormito.
0: The Morning Show on Radio Globo.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it. Wait for me,
2: I'll be back. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci.
13: A €5,99. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista.

0: bestia immonda, esci da questa casa!
1: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
2: The Morning Show. Sponsored by Magic Land.
3: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
4: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio.

0: Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo che vi sta svegliando anche per questo weekend. Lo facciamo tutti i fine settimana, come se non bastasse quello che facciamo poi durante la settimana, no?
3: Vabbè, quello sì. Allora, però, torniamo a noi, caro Massimo. Questa settimana abbiamo parlato di ascensori e gente che ci rimane chiusa dentro.
2: Perché è successo anche questo a due poveri sventurati.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Perché abbiamo, insomma, raccontato la vicenda di questi due ragazzi che su un sovrappasso della Ostia Lido sono rimasti bloccati in un ascensore che sostanzialmente era stato appena inaugurato. Cioè, lavoretto fatto bene, mi
4: viene da dire.
2: Sono dovuti intervenire i pompieri perché non solo il disagio di rimanere dentro un ascensore, ma rimanere anche con 40 gradi che, insomma, ci sono in questo momento in città. Buongiorno Valeria, ciao, benvenuta.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Ciao. Allora Valeria, hai beccato anche tu un piccolo problema con l'ascensore?
5: Sì, per fortuna per me è stato piccolino, massimo 10 minuti, e ringraziando Dio, insomma, avevamo il signore tuttofare del palazzo che ci ha aiutate, perché era sera, era luglio, io ero bloccata in ascensore con mia figlia di neanche 5

0: mesi.
1: Sì.
0: E vi posso assicurare che sono stati i 10 minuti più lunghi della mia vita, ma non per la claustrofobia, ma per il caldo.
1: Il caldo, ragazzi, sì, il caldo.
0: Quindi io non oso immaginare quei ragazzi durante, insomma, il giorno, durante comunque una giornata caldissima, perché io di sera ho sofferto come un cane.
1: No,
0: e
1: poi
0: rimanevo incastrato tra i piani.
1: Poi tra l'altro c'è da dire, ecco, per aumentare un po' il coefficiente di difficoltà per questi ragazzi, che diciamo è quasi all'aperto questo ascensore, no? Non è dentro, sai, la tromba di un palazzo dove bene o male la temperatura è un po' più mite. No, qua c'è
0: proprio... oddio, no, no.
1: Beh no, ti garantisco che questa aveva le porte praticamente che davano al sole, quindi si infuocava.
0: No, vabbè, effetto proprio friggitrice ad aria.
1: Esatto, capito.
2: Come ha fatto tutto fare a tirarti fuori in così poco tempo?
0: Praticamente ha resettato la centralina dell'ascensore, quindi l'ascensore è andato direttamente a piano meno uno. Ah. E ovviamente lì mi sono spaventata, perché a un certo punto si sono spente le luci e l'ascensore è cominciato a scendere. Lì per lì, non avendo capito che stava resettando l'ascensore, ho detto ok, mi sdraio a terra, la bambina me la metto addosso e mi schianterò per terra, perché
3: no, 10 minuti,
0: non avevo capito.
3: Tutta l'operazione 10 minuti,
4: è tutto per fare il buon vecchio riavvia il sistema, spegni 10 minuti.
0: Esatto, però comunque se non ci fosse stato lui avrei dovuto chiamare minimo i pompieri.
2: Chissà
0: quando.
1: Scusa, e come si sono accorti che l'ascensore si era fermato? Perché tu non mi...
0: cellulare.
1: Ah, ok. No. Quindi hai
0: il cellulare che ad oggi salva ogni situazione.
1: Non c'era il bottoncino col citofono.
2: Per forza.
0: Sì, c'è, ma siccome nel palazzo purtroppo c'è la sana, anzi la malsana abitudine di suonare la campanella, i bambini giocando, eccetera, quindi nessuno ci bada più.
3: Al lupo.
0: Esatto, mamma di turchi e via.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Niente. Però insomma, col cellulare mi sono
1: salvata
0: solo 10 minuti, sì, esatto.
1: Vabbè, dai, ha fatto un bagno turco gratis, mettiamola così.
0: Esatto.
4: A proposito di campanelle al lupo, l'altro giorno vedevo in un albergo il cordino in doccia.
1: Oddio.
4: Ma qualcuno ancora ci fa veramente caso se suona il cordino?
1: Beh, in teoria,
4: e soprattutto sono collegati, cioè alla reception c'è qualcuno che sente che stai tirando il cordino?
1: Guarda che quello era lo sciacquone, forse tu non hai... No, in alcuni alberghi dovrebbero essere ancora collegati, cioè dovrebbe, io non so se per legge ci deve essere comunque.
2: Ma non lo so, io in alcuni posti non li vedo proprio
1: più. No, è vero, però in alcuni altri c'è, ma forse magari...
4: Il mio dubbio è che dove c'è comunque non suona.
5: Ho il terrore di rimanere nell'ascensore con questo caldo, soprattutto con mio papà anziano. Ogni volta che prendo l'ascensore ci penso, mamma mia, però come si fa?
1: È che come si fa?
4: Te lo dico io, metti tuo papà, schiacci il bottone e tu rimani fuori.
1: Giusto? Quindi rimane solo papà.
4: Certo,
1: nel caso, ecco, lei è pronta a intervenire.
4: Certo,
1: così almeno
4: ti pare poco.
1: Milena, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Allora, a te che è successo, Milenuccia bella?
6: Che è successo da una vita, succede che mi blocco negli ascensori, quindi
2: come?
6: È una vita. Cioè, io con i bambini, con mia sorella da piccola ero obbligata ad imparare ad aprire, perché mia sorella era claustrofobica, quindi ogni giorno ci bloccavamo. Finalmente riesco a cambiare casa per questo motivo.
1: Ah, ecco.
6: Ne prendo un'altra e niente, la storia.
3: Ma siete che porti sfiga, scusa, facci capire.
1: Fai contatto con l'ascensore. No, aspetta, hai cambiato casa perché nella prima casa c'era questo problema con l'ascensore, quindi rimaneva
6: Nessuno che si metteva lì a chiamare ascensoristi a cambiare tutto.
1: Ok, quindi rimaneva un problema, quindi hai cambiato casa e che è successo?
6: Che la storia si ripete.
1: Molto bene.
2: Allora hai degli influssi sulla tecnologia. Ci sono delle persone che hanno l'influsso sulla tecnologia, rompono cose, computer, saltano la luce.
1: No, ti spiego, lei non ha questo problema qui, ma ha un budget ridottissimo per comprare casa, e quindi compra case, diciamo così, dove ci sono questi ascensori del 1918 probabilmente. Sì. Non è possibile.
6: Però io aiuto anche gli altri, si bloccano, suonano, io vado lì, spengo l'ascensore.
3: Fino a un certo punto
6: sono diventata l'ascensorista.
3: Ma se io ti vedo davanti con me a prendere un ascensore, aiuto in cavolo, io prima me ne vado. Perché insomma in effetti questo fluido negativo te lo porti dietro.
1: Un po' sì.
6: Ho capito, anche da dentro casa. Vabbè, ci può stare. Dovrei far salire qualcuno di mia conoscenza.
2: Comunque, no, ti do un consiglio: non lo prendere. Cioè, basta, vai a piedi. C'hai qualche problema che te lo impedisce?
6: Lo apro anche da dentro.
2: Lo apro. Ah, pure da dentro? Incredibile.
1: Allora fai una cosa, evita di andare in quelle città dove ci sono i grattacieli, queste cose così, che ne so, tipo
2: ecco. 190esimo
1: sì,
2: piano.
1: Capito, evita quella roba lì, evitala proprio tu, c'è niente da fare, fai contatto.
7: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Quest, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Il meglio di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo. Il fine settimana ha il compito di svegliarvi, quindi giù dal letto, vi raccomando, giù dal letto.
3: Ma qualcuno si sarà dimenticato tutte le cose virali che ci sono state durante questa settimana e quindi ci siamo noi per voi, ragazzi.
2: Allora, lo sapete, abbiamo anche il compito di scrollare per voi, sì, perché sennò state sempre appiccicati a quel cellulare, quindi facciamo una ripassata con il nostro viralissimo
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo.
2: Arriva!
4: Oggi in Viralissimo,
5: un ragionamento ineccepibile.
6: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto sulla Bibbia. Guarda, c'è uno dei comandamenti è non desiderare la donna ad altri. E io la volevo rispondere, però pur tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo, ma non ho potuto, perché il comandamento è non desiderare la donna ad altri, punto, a capo. Ho detto, ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna.
7: Sì.
6: E allora forse Dio è donna.
4: Viralissimo.
5: Ed ora una risposta ineccepibile.
8: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
9: Veloce.
4: Viralissimo.
5: Una buona azione.
9: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue.
7: Perché?
9: Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Dove l'hai preso? Perché stai in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione.
7: C'è qualcosa che non va. No.
4: Viralissimo.
5: Cosa succede se metti 4 sosia di Michael Jackson in una stanza?
7: Sentiamo. Bello, stupendo. Bel dialogo.
4: Viralissimo.
5: L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
10: Nice to meet you.
11: Okay.
10: My name is.
11: Okay.
10: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
11: Oh wow.
10: It's live.
11: Okay.
10: It's live.
11: Yes, it's live.
10: Yeah.
11: How excited are you?
10: Yeah.
11: You were so excited, right? Japan, right?
10: Excuse me.
11: Okay.
10: I cannot speak English, but.
11: Okay.
10: But. I'm excited!
11: Yeah, baby! Let's go!
10: Japan!
11: Japan, baby!
4: Viralissimo.
5: Pazzie per amore.
12: Hai mai fatto una pazzia per amore?
13: Sì,
12: e quale?
13: 80 euro d'anello. 80 euro d'anello, hai 100 pure.
4: Viralissimo su Radio Globo.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show.
0: On Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Strada facendo.
12: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
13: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
14: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: The Morning Show, sponsored by Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
18: Solo le migliori in FM.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
1: Buongiorno con il meglio di tutta la settimana del Morning Show, che potete vedere anche sul canale 91 del digitale terrestre su Globo TV. Si riparte, buongiorno.
18: The Morning Show.
19: The Morning Show.
18: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: Buongiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto su Globo.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
0: Tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo è compressa in queste tre ore che abbiamo nel fine settimana, sia sabato che domenica. Allora, buongiorno a tutti, dobbiamo parlare di sport.
5: Sì, dobbiamo parlare del nuovo presidente della Federazione Gioco Calcio.
0: Ne abbiamo uno nuovo appena scartato, si chiama Malagò.
4: The Morning Show.
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: Che cosa deve fare?
8: Deve ricostruire tutto, che cosa deve
9: lui,
8: fare?
9: E lui vuole ripartire certamente dai giovani. Allora, io non credo che Gravina non voleva partire dai giovani. Ora bisogna sempre capire, quando arrivano al ruolo più importante, apicale di una struttura, che cosa accade? Perché
8: cosa
9: qui con le scuole calcio bisogna dare delle sovvenzioni alle scuole calcio, bisogna ovviamente promuovere i calciatori italiani. Come si fa?
8: Cioè mettere un limite, per esempio, di calciatori stranieri che possono giocare nelle squadre del campionato di Serie A.
9: E questo è un punto fondamentale, perché tu vuoi mettere un limite gli sponsor, i procuratori, perché comunque il fatto che ti arriva un giocatore come Messi in Italia ti porta anche in cassi.
8: Vabbè, però
9: di
8: qualcosa
9: diritti,
8: bisognerà fare, Giovanni. Oh. Non si può continuare in questo modo.
9: Ma i soldi comandano sempre.
8: Ho capito,
9: caro,
8: che i soldi comandano sempre, però poi alla fine diciamo che questi soldi, in qualche modo, che tu guadagni così, li perdi da un'altra, perché non hai, insomma, una nazionale.
9: Non vai ai mondiali.
8: Un'Italia. Non
10: però
8: hai.
10: Lui sarà in carica soltanto 2 anni. Quindi, per riassumere quello che state dicendo, saremo fuori anche dagli europei.
8: Molto bene.
10: Buon anno.
8: Ma infatti non si chiama Malagò, ma si chiama Maigo. Quando arriva non stico. No, vabbè, vediamo un attimo.
5: Anche siamo speranzosi?
8: No. Sapete come rispondo io? Rispondo così. No, beh, ragazzi, no, magari gli ascoltatori, voi, casomai, diciamo, indossate i panni di Malagò. Che taglia porterà Malagò adesso? Ok, allora, qual è il primo provvedimento? Che cosa fareste? Quale soluzione adottereste per cercare di salvare e di rilanciare il calcio italiano?
10: Mi dimetterei.
8: Subito, bravo.
4: The Morning Show.
8: Bel cannone in bocca. No, ma non fuma più.
5: Nessuno fuma più.
8: Ha smesso di fumare. Allora, come rilanciare il calcio italiano? Qua stiamo sentendo che escono fuori alcune problematiche. Abbiamo sentito di gente che deve pagare per poter proseguire con la carriera calcistica, anche se sei un talento.
9: Si dice.
8: Non è come lo diciamo noi. Insomma, ci sono state diverse inchieste, insomma, che dicono e che documentano alcune cose. Però aspetta, Erika, buongiorno. Ciao.
11: Buongiorno.
8: Erika, buongiorno, benvenuta
11: a tutti.
8: Allora, Erika, tu sei la sorella di un famoso calciatore di Serie A. Non so se vuoi dire chi, però insomma, ecco, sei.
11: Sì, certo, Vladimiro Falcone.
8: Vladimiro Falcone, che è il.
9: Ma è tifoso della Roma, Falcone, o sbaglio?
11: Assolutamente sì.
9: Tifosissimo.
8: Però non gioca con la Roma.
9: Non gioca, ma vuole giocare con la Roma.
8: Ho capito, però insomma. Con chi gioca?
11: Lui è il portiere del Lecce.
8: Portiere del Lecce, ok. Quindi stiamo parlando, insomma, di qualcuno che.
9: No, ma è pure forte.
8: Gioca il calcio professionale.
10: E vuole giocare con la Roma?
9: Vorrebbe giocare
10: 250.000
9: con la Roma.
8: Ecco. La domanda è proprio quella. Guarda, voglio tuo fratello, per arrivare insomma a un buon livello, no? Gioca in Serie A.
11: Sì.
8: Nel suo percorso, da quando era giovane, ha dovuto pagare qualcosa?
11: No, assolutamente no. Assolutamente no. No, lui è stato visto praticamente da queste persone. Ovviamente non so se posso fare il nome della società dove giocava.
8: Ma puoi fare quello che vuoi.
10: Noi prendiamo le distanze.
11: Perfetto, no, va bene. Cioè, sono soltanto tantissimi complimenti alla Vigor, che comunque ha una grandissima vetrina, e l'hanno visto e l'hanno portato via.
8: Ok.
11: L'hanno portato a Genova a giocare con la Sampdoria. Okay. E da lì è iniziato tutto il suo percorso.
8: Quindi da lì è iniziato tutto. Quindi hanno visto il grande talento di tuo fratello. Sì. Quindi non hanno dovuto fare robe che stiamo sentendo questa mattinata, no, di procuratori che devono prendere una stecca. Cioè, è andato tutto abbastanza in maniera lineare, ecco.
11: Sì, fino ad arrivare in Serie A, sì, abbastanza tutto lineare, in senso ce l'ha fatta comunque con le sue forze. Mm. Questo sì.
8: Ok, quindi a smentire, diciamo, quello che è venuto fuori fino adesso, però sai, una rondine
11: sì,
8: non fa primavera.
11: No, poi comunque lui l'ha sempre dichiarato nelle sue interviste che comunque ha sempre fatto tutto, tra virgolette, da solo. Quindi sì.
8: Vabbè ragazzi, allora questa è una versione.
9: Sì, beh, ci sono, non è che tutto è così, no, ci sono pure, cioè forse no, magari la maggior parte è così, poi però ci sono la parte delle mele marce, certo, come tutte le cose.
8: Comunque, a tuo fratello devi dire che insomma noi adesso devi dare 250.000 euro se vuole scendere, se vuole proseguire. Va bene, salutacelo, ciao Erika.
11: Grazie mille.
8: Ciao. The Morning Show on Radio Global.

0: Radio Globo Promotion.
1: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Mamma, io mi annoio.
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: valentinoautomobili.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
12: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro. Mauris.
16: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
17: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
16: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
17: E allora ti aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
16: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
17: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
18: The Morning Show, sponsored by Magicland.
19: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
20: stai ascoltando The Morning Show, il meglio

0: talk about.
1: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
1: On Radio Globo.

0: Oddio, ho come l'impressione di aver rivissuto questa scena. Mi ricordava un po' una scena di un film. Ti ricordi Jurassic Park con la zanzara dentro la resina?
1: Ma non c'entrava niente adesso questo paragone con Jurassic Park.
0: Come
1: ma
0: no?
1: Chi sei? Gabri Venus, dico io. The Morning Show. The Morning
2: Show on Radio Globo. Via Cupa chiusa anche via Santa Maria Goretti all'altezza di piazza Addis Abeba con deviazioni del traffico su viale Etiopia. Questi sono alcuni dei punti, fortunatamente nessun ferito.
1: Meno male.
2: Però dalle immagini che stiamo tra l'altro anche vedendo e soprattutto quelle che sono arrivate sui social, che sono girate, insomma si è rischiato parecchio. Ieri
1: sì,
2: si è rischiato,
1: ragazzi. Allora ce n'è una che in maniera particolare mi ha spaventato, di una ragazza, che è ferma al semaforo sotto la grandine, che comincia un po' a riprendere quella che è la situazione, ma tutto a un tratto si sente, sai, uno scricchiolio, si sente qualcosa, insomma, e si vede un albero che è proprio fianco a lei, che
2: diretta
1: sì, sì, sì, che cade e colpisce la macchina, ragazzi, sul, penso sul cofano, insomma, abbia colpito, no, la parte più grande dell'albero. Però, ragazzi, è questione di centimetri lì, perché stiamo parlando non di un ramoscello,
2: anche del taxi col bambino,
0: sì, però la ragazza che dice Massimo aveva anche una Smart, quindi una macchina anche piccolina col cofano corto.
1: Mamma mia, ragazzi, veramente
3: spaventoso. Ma ricordato la scena di Poltergeist, quando l'albero, lui lo fissa e alla fine l'albero gli entra nella stanza e lo rapisce.
1: Abbiamo sfiorato veramente la tragedia.
2: Che cazzo c'entra così?
3: È una scena che mi ha traumatizzato per anni. Ci sono rimasto sotto quando ho visto questo video.
1: Mi è arrivata dopo un attimo. Ho detto, ma dov'è l'attinenza?
3: Ragazzi, traumi infantili.
2: Hai ragione, pure quando a Profondo Rosso entra e c'è la scena dello specchio.
3: No, anche quella, ma non c'è l'altro.
0: No, Gabri ha visto solo Poltergeist nella tua vita, come tu hai visto solo Matrix, Giovanni.
2: Esatto, è vero.
1: Sai che mi ha ricordato a me Ocean's Eleven, il momento in cui entrano nel cavò.
2: Perché?
1: Ma perché? Allora, attenzione, raffica, cosa va ricordato? Vai!
2: Che non deve c'entrare nulla!
1: No, non ci deve entrare nulla!
3: Ma
1: adesso,
3: come non c'entra nulla? C'è il bambino terrorizzato, e poi c'è la tempesta.
2: Torna.
3: Lui fissa l'albero, a forza di fissarlo, l'albero si anima e lo prende.
1: Aspetta, hai detto un bambino?
3: Sì, con l'albero.
1: Sai che mi ha ricordato? La scena della bambina. No, del bambino di Shining col triciclo nell'albergo.
2: Ma perché mamma ha perso l'aereo?
4: A me mi ha ricordato l'albero azzurro quando usciva Dodò e tirava fuori lo scatolone fabbricone.
5: Mi ha ricordato il momento di Marcellino Panebino quando parla col crocifisso.
6: A me l'albero mi ha ricordato Guerre Stellari, pieno d'alberi in quel film.
7: A me mi ha ricordato
8: tutto a posto, tutto a posto.
9: A me mi ha ricordato il platano picchiatore di Harry Potter.
10: A me mi ha ricordato Via col vento quando dice domani è un altro giorno.
11: Mi ha ricordato questo, la scena dello squalo quando attacca la barca.
1: Sì.
11: A largo dell'oceano.
12: Ma lo sai a me chi mi ha ricordato invece?
1: No.
12: Ghost, il momento quello là del vaso.
1: Del vaso.
13: A me mi ha fatto venire in mente Susanna sulla bicicletta.
14: Ma lo sai che mi ha ricordato? La scena del Titanic che lei con l'accetta libera lui dalle manette.
1: Oh,
14: l'accetta, albero, dai.
1: È vero, è vero.
15: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo. Radio Globo Meteo.
16: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
15: Radio Globo Meteo.
17: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Una domenica all'insegna del sole, ma anche del caldo intenso su tutta la regione. Sul Lazio difatti sarà ben presente l'anticiclone nordafricano, con una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, ma le temperature in questo pomeriggio in aumento diffusamente su tutta la regione. Andiamo oltre i 35 gradi, punte massime fino a 38-39 gradi anche a Roma. Una giornata quindi da bollino rosso per le temperature. Solo al mare si starà meglio grazie alle brezze. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
15: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
18: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: No, sì!
7: Brava!
19: Sì, domani dovete darci la rivincita.
20: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
19: Un appuntamento galante?
20: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
21: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
22: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
24: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: www.radioradio.com. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
3: The Morning Show, sponsored by Magicland.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: sindaco di Roma, e quindi Gualtoggi. The Morning Show. The
1: Morning Show on Radio Globo. Vabbè, comunque godetevi questa giornata.
2: Sì, sì. Sì.
0: Peraltro sul litorale ci sono anche delle novità che naturalmente a noi presenta il sindaco in prima persona, naturalmente il nostro sindaco, il mitico Gualtoggi.
3: Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia dei Cancelli di Castel Porziano per un'opera di riqualificazione senza precedenti, a partire dalle meravigliose dune, spesso dimora di infrattati occasionali e brutti guardoni. Come potete vedere, abbiamo montato dei pali muniti di videocamere multidirezionali, così adesso i guardoni possono seguire le vicende degli infrattati stando comodamente seduti nel centro direzionale con i monitor della sorveglianza. Volete mettere? Potete switchare da una duna all'altra selezionando anche la categoria: travestiti di capogotta, campeggiatori amatoriali, mariti che hanno detto alla moglie che andavano a pescare, ma che prendono poi dei pesci un po' strani. Inoltre, grazie alle medesime telecamere, saranno video ripresi anche tutti i furti alle macchine parcheggiate all'interno dei cancelli. Una piaga che affligge da sempre gli utilizzatori di queste spiagge. Proprio a qualche giorno fa risale l'ultimo episodio che ha visto una frida di macchine con i vetri rotti e svuotate dei loro contenuti. Grazie a queste telecamere ci saranno comunque scassi e furti,
0: allora,
3: ma con qualcuno nella sala monitor che osserva dicendo: guarda quello, guarda come ha spaccato il vetro. Vuoi mettere?
0: No, è un'altra cosa.
3: È stata rifatta anche tutta la cartellonistica per dare informazioni puntuali ai bagnanti. Vedete, in entrata c'è questo grande cartello con scritto: attenzione ai ladri.
0: Ottimo.
3: Poi c'è quest'altro in uscita con scritto: però ve l'avevamo detto. Chioschi funzionanti e riassegnati che offrono servizi a prezzi calmierati. Pensate, un paio di sdraio e un ombrellone a partire da soli 399 euro. E quello che vedete ondeggiare lì alla deriva vicino alla prima boa è un bel pedalò a disposizione delle famiglie.
0: Siamo sicuri?
2: Wow.
3: Come dice Michelini?
0: Infatti.
3: Che è? Come un frigorifero? Un frigorifero alla deriva?
0: No.
3: Vabbè, dai, ma sicuramente un ulteriore servizio, che ne so, bibite fresche per chi vuole rinfrescarsi durante la nodata.
0: Non direi.
3: Ma non hai gli affari ciò, non hai? Che cavolo.
0: Dai.
3: Vabbè, andiamo adesso, dai, che inizia a far caldo.
0: Che dice Michelini?
3: Ma Michelini, ma com'è che è così bassa la macchina? Ma che è sprofondata nella sabbia?
0: Che è successo?
3: Ma come sta su quattro mattoncini? Ma che ci hanno fatte le ruote?
0: No.
3: Ma che cazzo, Michelini?
0: No.
3: Ma non l'ha nemmeno parcheggiata sotto le telecamere.
0: Come mai?
3: Ma come per non far vedere che eravamo sul parcheggio di Sabini?
0: No.
3: Ma mannaggia quella sbomballata!
0: No.
3: Michelini!
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
4: Fammi venire il poveretto, su.
1: On Radio Globo.

0: un po' marginale perché noi non ci siamo, che dobbiamo fare?
1: Vabbè, però a noi è il diritto di cronaca, no? Quindi dobbiamo vedere per forza. E ci piace anche vedere delle novità nel mondo del calcio e dei mondiali.
0: Come no? Come l'arbitro donna, che ci sono insomma persone che hanno apprezzato, diciamo, no?
1: E altri che hanno storto il naso?
0: E altri un po' meno, una cosa inguardabile proprio.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: C'è una donna ad arbitrare, se non sbaglio, no?
3: Katia Garcia.
0: Che meraviglia!
1: È pure una bella donna, sì, una bella ragazza.
3: È il terzo arbitro nella storia dei mondiali che arbitra appunto una partita della massima competizione mondiale. C'era stata passato Tori Penso e Stefani Frappart. E adesso c'è questa, la signora Katia Garcia.
0: Com'è? Brava, arbitra bene, sì, prende delle buone decisioni.
3: Per il momento sì, Tunisia-Olanda è designata Tunisia-Olanda.
0: Ok, quindi
1: domani giocheranno.
0: Diciamo che per ora non è successo, insomma, come è successo nella partita di eccellenza tra Sant'Angelo, che cos'è? Sant'Agnello, scusami, e l'Agropoli, dove ci fu un commento di telecronista che insomma. Ma si lasciò un po' andare, diciamo che ecco. Storse un po' il naso, ma
4: un po',
0: sì, ma poco, sì. Poco.
4: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
1: No.
4: È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove una società, delle società spendono centinaia
0: io non lo so, ragazzi.
4: Di migliaia di euro.

0: euro ed è una barzelletta della federazione, una cosa del genere. Dunque, l'arbitro è dunque di Castellammare di Stabia, si tratta di Antonio Liotta, sì, coadiuvato da Gianluca Caianino di Napoli, sì, e Annalisa Moccia, sì, della sezione di Nola. Eccola qui, la vedete, una cosa impresentabile.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Diciamo che non era proprio a favore, ecco, del,
3: vabbè, ma io dico, ma non te rendi conto?
2: Non te rendi conto, Giove?
4: Scusate, ma
3: no, stai parlando al pubblico, a una televisione, è uno schifo.
4: Ma io mi sono persa, ma di quanti anni è questa roba?
2: No, gira da qualche anno,
4: da qualche anno. Però neanche si parla del paleolitico.
3: No,
2: vabbè, comunque, anche se si parlasse del paleolitico, tutto quello che vuoi, insomma, diciamo che magari forse qualche parolina in meno poteva anche utilizzarla.
3: Non è che
2: il giudizio cambia con il tempo. Ci stiamo sicuramente abituando a tante cose alle quali come prima non eravamo abituati, come è giusto che sia, però ecco, non è che insomma.
3: Ma qui c'è un insulto.
2: Se fosse stata di 20 anni fa sarebbe stata più tranquilla.
4: Ma per il calcio ci vogliono dei tempi tecnici per far digerire certe cose. Cioè, il calcio è sempre stato solo degli uomini, giocato dagli uomini.
5: Ma era così offensivo che sembrava che ce l'avesse anche col suo aspetto, sì, perché una cosa impresentabile.
4: Era normale,
2: strampalata che farà ridere, anche se non insomma, però è così. Vabbè, d'altronde i tempi cambiano. Per esempio, adesso c'è il calcio femminile che insomma
3: è qui a Roma, lo stiamo vivendo alla grande.
2: E diciamolo, ci tengo a dirlo, è una cosa inguardabile.
4: È una cosa
2: indifendibile. Sto scherzando.
5: I tempi cambiano. Io spero che quel cronista non lavori più, perché lui è inascoltabile. Dai, non puoi parlare così, ma nemmeno se avesse parlato di un arbitro.
2: È stato radiato poi questo telecronista.
4: Sono impresentabili le giocatrici donne.
2: No, però attenzione, allora vogliamo tornare indietro nel tempo, ragazzi? Vi faccio tornare indietro nel tempo. Macchina del tempo, per favore. Tutta sta pantomima per dire che c'era un altro, ragazzi, grandissimo telecronista che insomma non è che la toccasse così piano quando si parlava di un certo sport nella versione femminile. Sto parlando del grandissimo Rino Tommasi, che magari probabilmente qualcuno ricorderà, no? Il grande telecronista degli incontri di box.
3: Pugilato per eccellenza.
2: Tra l'altro, ma anche il tennis. Però diciamo che il pugilato era qualcosa che lo contraddistingueva proprio, no? Ecco, anche lui, diciamo che non è che insomma
3: fosse proprio
2: a favore della box femminile. Lo vogliamo sentire? Vi faccio sentire questo, signori, Rino Tommasi.
6: Ci fanno vedere le donne. Insomma, io lo sapevo, temevo che finisse così.
7: Ripeto ancora una volta, è la prima volta che assisto ad un incontro di pugilato femminile. Non avrei mai voluto vedere questo gioco.
6: Io, coloro che mi seguono da qualche tempo, sanno che io non ho troppa simpatia per il pugilato femminile, ma naturalmente questo offre il menù e quindi non mi posso sottrarre. Io per la prima volta e spero per l'ultima volta in vita mia ho scioperato.

0: diversa. Cioè non gli piace vedere donne che si prendono a pugni. Può essere così, non ha detto ma no, è schifo, guarda, guarda che c'è quella all'angolo. No,
1: non credo,
2: non lo so.
1: La donna non può essere brava come l'uomo, soprattutto a dare pugni, perché lui si sente grande e si sente forte. La donna non può competere con lui.
3: Beh, come il discorso dell'arbitro, per siccome donna, quell'altro telecronista dice cioè, non lo schifo non si può vedere. E qui è la stessa cosa. Sì, perché beh, tu certo, è uno sport, diciamo, certo, perché donna diventa
1: deputata,
3: schifo.
1: Gli uomini, dai, no?
0: Però in effetti sarà anche questa un'affermazione sessista. Però anche a me non piace vedere le donne che si prendono a pugni.
3: Perché
0: c'è qualcosa
3: sì,
0: che non mi
3: perché,
0: torna.
3: No, a me non mi piace la gente che si prende a pugni, ma in uno sport c'è l'agonismo, è un'altra cosa. Quindi, come c'è il maschio,
2: no,
3: c'è
2: però,
3: anche la femmina.
2: Però ti dico una cosa: sai, adesso mi ci fa pensare Gabri, no? Lui dice: non mi piace vedere le donne che si prendono. Sai che c'è un'altra disciplina, adesso non conosco il nome tecnico, non
0: la lotta nel fango.
2: No, non me lo ricordo. È quello lì dove si prendono a sberle.
3: Ah, sì,
2: cioè,
3: certo,
2: ci sono due contendenti.
0: Si chiama matrimonio.
2: No.
4: Abbiamo Gabri Venus, Giovanni Lucifora e poi abbiamo Massimo Vari e poi l'impresentabile Flaminia Cappellini. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: È ora di chiudere l'appuntamento domenicale con il meglio di tutta la settimana della Morning Show. Certo, è stata una settimana ricca, pregna, incredibile, fantastica. Basta, non aggiungo nient'altro. Poi domani ci ritroveremo per cominciarne un'altra.
1: Anche perché facci avere un po' di tempo libero in queste domeniche. Non è che dobbiamo stare qui 7 su 7, 24 su 24.
0: No, no, ma infatti puoi andare, sei libera.
1: Io
0: sei
1: vado.
0: Libera. Possiamo rompere le righe.
1: Oh.
0: Però domani ritorniamo già a partire dalle
1: domani
0: 5
1: sì,
0: con il Morning Show di Radio Globo, che come sempre avrà il compito di traghettarvi per tutta la settimana. Grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Un saluto a voi, ci risentiamo domani. Ciao.
1: Ciao.
2: The Morning Show. The Morning Show. Radio Globo. Il Morning Show è stato offerto da
3: Magic Land.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Are you ready?
2: I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
6: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
6: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
6: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
9: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
8: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
11: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
12: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro.
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato.
19: E tua moglie?
20: È scappata. Con uno del posto.
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: 9.56 è ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: www.romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Buongiorno amici, benvenuti su Radio Globo. Buona domenica, ben risvegliati se vi siete svegliati da poco. Roberto Greganti con voi per 4 ore. Si parte.

0: vidi il concerto di Ciampolle e mi accorsi soprattutto di quanto fossero brave le ballerine. Vabbè, vabbè. 10:15, siete sulla radio che suona Sono le migliori, Roberto Greganti con voi, benvenuti su Radio Globo, buona domenica, buona ultima domenica del mese di giugno, ce la godiamo insieme, insieme anche a tutti gli appuntamenti che caratterizzano appunto la domenica di Radio Globo. Buon Pride Day e ricorrenze ne celebreremo naturalmente nel corso di questa domenica insieme, tante occasioni di vincita perché si gioca e si vince la domenica come sempre sulla radio che suona Solo le migliori e beh, tante celebrazioni anche del meglio della settimana. Per esempio,
1: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Andiamo da Mirko, vai.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
3: Ciao, io una volta non ho chiamato, ho mandato una mail per aver comprato una confezione di merendine. I saccottini, non dico la marca.
2: No. Vabbè, abbiamo capito.
4: Cioè, cioè, avete le marche, le volete sputtanare.
2: Per
4: oggi
2: caso inizia per M e finisce per Ulino Bianco. Cioè, dai, dai, su.
3: Vabbè. Come
2: hai fatto? Non lo so, saccottino.
4: Cioè, solo lui.
2: Sono quelli, si chiamano. Vabbè. Come si dice, buondì. Chi sarà mai la casa dietro che produce? Vabbè, quindi
3: i saccottini, ovviamente dentro c'è una caccoletta di crema. Invece sulla confezione è molto bella. Quindi gli ho mandato una mail anche per rompergli un po' le scatole. Dicendo che comunque era una mezza truffa. Sì. Dopo due settimane mi è arrivato a casa un cartone enorme di merendine per scusarsi.
4: E le merendine però non erano i buondì, perché quelli hanno continuato a mettere le caccolette dentro,
3: sì,
4: sicuramente.
3: Sì, ma tanto a gratis è tutto buono.
2: Eccoci qua, ce l'abbiamo il campione. Non solo quello che si è messo, non ha chiamato, però ha mandato la mail.
4: È più facile.
2: Che è pure, dai, peggio. Mi sembrano quelli che fanno le recensioni nei ristoranti. Ah, mo' qua, sì, appena arrivo a casa, io faccio il cucco, gli faccio lo faccio nero.
1: Tutto bloccato. Torna domani, dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Radio Globo Promotion.
0: Non giriamoci intorno, amici. Quando si parla di salute, il tempo è tutto. Per questo la farmacia Corsetti Health si propone come il punto di riferimento totale a Roma. La farmacia mette a disposizione ECG, Holter, analisi e vaccini, oltre a un servizio di assistenza infermieristica a domicilio e consulenze professionali dedicate. C'è anche un percorso specifico per chi vuole smettere di fumare. Non dimentichiamoci che la salute non aspetta. Corsetti Health si trova all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Tutte le info su farmaciacorsetti.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 euro.

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Tesoro, l'hai sentito?
3: Nah, se sta bene non chiama.
2: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
3: Proviamo a sentirlo?
2: Sì, dai.
3: Amore di mamma, come stai? Mangi?
4: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: 10:21 della domenica mattina, vogliamo godercela insieme alle nostre hits, perché ne avete ascoltate 6 nella sequenza bomba, ma ce ne sono ancora tante altre. Tame Impala e Gin.

0: Tonight, riascoltata su Globo alle 10.32 della domenica mattina. Siamo in diretta anche oggi, ce la godiamo questa bella domenica, quest'ultima domenica del mese di giugno, e poi sarà luglio, e beh, le sorprese su Globo non mancheranno assolutamente. Adesso parliamo però di radioglobo.it, perché ci sono tutte le notizie che riguardano i vostri artisti preferiti. Per esempio si parla di Rock in Roma 2026, di Ben Harper che si esibirà domani sera alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica appunto di Roma, si parla del concerto di Ultimo di Tor Vergata, ci sono già le indicazioni su dove lasciare l'auto, la moto e il camper, quindi mi raccomando, fiondatevi su radioglobo.it. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69€.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Protagonisti dell'estate ne abbiamo parecchi, su Radio Globo. Per esempio, adesso arriva Gaia, che ha anche un bel video coadiuvato per la prossima canzone.

Sì, la risposta a questa domanda della canzone nuova di Noemi, tu cosa fai questa sera, potrebbe essere: me ne sto a casa col condizionatore puntato in faccia, perché anche oggi previste temperature pazzesche. Noemi riascoltata su Globo, qui suoniamo solo le migliori, anche quelle del passato recente, anche quelle legate alle estati del passato. Questa è la prima canzone ufficiale di successo di Miss Dua Lipa e si intitola Be The One.

0: I Could Be The One. Che bella la canzone di Dua Lipa, eh? Tra l'altro, beh, stiamo monitorando i suoi spostamenti in Italia, di una delle cantanti pop più celebri al mondo, appunto Dua Lipa, che è adesso innamorata della Toscana. Dopo Porto Santo Stefano tappa le cascate del mulino di Saturnia. Sì, sì, ci sono delle geolocalizzazioni molto molto recenti che la riguardano. E il viaggio di nozze della pop star mondiale di suo marito, Callum Turner, fa tappa in Maremma, sappiate, dopo il sud vengono al centro, poi andranno al nord, chissà dove andranno. Dua Lipa riascoltata su Globo, tra poco arriva un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
3: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Strada facendo.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
14: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
13: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
17: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
16: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
17: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
18: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra,
18: solo le migliori,
19: senza interruzioni.
18: Sequenza bomba,
19: tra poco
20: on Radio Globo.
21: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
22: Sì, facci sognare.
21: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
22: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 10.56, è ora delle offerte di Romana Auto.
23: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Anche le hit delle estati passate di Course, Justin Timberlake e Katy Perry nella prossima sequenza bomba. Però si parte con una hit del presente. Another 54 Ultra, Talk to You.

0: la sequenza bomba delle 11.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Oh yeah! Le 11.14 inizia la seconda ora, ma inizia, è già iniziata da mo la seconda ora del nostro appuntamento della domenica insieme con me, Roberto Greganti, fino alle 14. Ci si gode la domenica nel modo migliore possibile in qualsiasi circostanza vi troviate, anzi, se volete segnalarci come state vivendo la vostra estate questa domenica, fatelo pure via Globo WhatsApp 393-777-7172, valgono i messaggi vocali e quelli scritti. Ovviamente, per quanto ci riguarda, seconda ora molto generosa, perché tra un quarto d'ora o poco più avremo l'opportunità di regalarvi un doppio brunch all'Hard Rock Café Rome, quindi preparate gli smartphone e siate pronti quando ci sarà il momento giusto per giocare con Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: A Cetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus!
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
8: Tesoro, l'hai sentito?
9: Nah, se sta bene non chiama.
8: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
9: Proviamo a sentirlo?
8: Sì, dai.
9: Amore di mamma, come stai? Mangi?
10: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
15: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Una volta si chiamavano tormentoni, adesso si chiamano hit dell'estate 2026. In arrivo su Globo, Mark and Cremont con Serena Brancale e i Colors la prossima. E beh, Partenope.

Lady Gaga e Doechii, poi Sabrina Carpenter e Madonna, le coppie di grandi artiste che monopolizzano l'attenzione, sono all'ordine del giorno durante l'estate 2026, eh? Runway, Lady Gaga e Doechii, Into My Runway. Siete su Globo e adesso arriva una canzone di qualche mese fa di Lizzo.

0: 2026 ci ricorderemo anche grazie alla canzone di Harry Styles, American Girls. Lui che ormai è diventato romano d'adozione, riascoltato su Globo. Andiamo indietro di qualche anno, dai.
1: Is someone listening?
0: Yeah.
1: Okay.
0: Ah sì, Feder Elise con Goodbye. Che bello questa canzone, che groove. Tra poco anche l'appuntamento con la possibilità per voi di vincere. Sapete cosa, no?
1: First you loved.
0: Tra poco sapete cosa potete vincere grazie a Radio Globo, grazie all'Hard Rock Caffè. Un doppio brunch, preparatevi col telefono vicino.
1: Crazy night. Intense.

0: Hard Rock Cafe Roma Win Sunday Brunch.
1: Vinci il brunch della domenica
2: on Radio Globo.
3: È molto facile, ormai dovreste saperlo, perché vi regaliamo un doppio brunch ogni domenica da diverse settimane, da diversi mesi qui su Radio Globo. Siamo in diretta, quindi chiamate subito lo 06 89 28 996. Siate molto veloci perché c'è un doppio brunch che vi aspetta. Basta, beh, naturalmente farsi sentire e raccontarci il vostro brunch ideale. Non avete altro da fare che chiamare ed essere molto veloci.
0: Chiama ora lo 06 89 28 996
1: e vinci un brunch per due persone
2: at Hard Rock Cafe Rome,
0: solo su Radio Globo. Il Morning Show
1: è live
0: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente
1: nel nostro studio.
0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
6: anche su un mezzo non tuo.
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con €25 di ticket ottieni un credito di €50 da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Vince il brunch della domenica.
2: Sentiamo chi c'è con noi. Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, Radio Globo.
2: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Emanuela.
2: Ciao Emanuela, come stai? Tutta accaldata come tutti noi? Oppure hai l'aria condizionata puntata in faccia?
3: Accaldatissima, ragazzi.
2: Beh, giusto.
3: Accaldatissima.
2: Che ci vuoi fare? Va così. Senti, sei pronta a descriverci il tuo brunch e naturalmente a giocare con Radio Globo?
3: Prontissima, sempre con voi, sempre
2: vai,
3: in linea.
2: Vai, vai, vai, vai pure.
3: Allora, io comincerei con una bella Schweppes con ghiaccio e limone.
2: Ok, si beve perché... prima. Sei la prima che parte con la bevanda. Brava, brava. Poi?
3: Sì, fa molto caldo. Poi opterei per le classiche pizzette rosse, rosticini, bruschettina di pomodoro, cose semplici, diciamo, per non appesantire il pranzo che poi ci sarà. Tra
2: ah, pure? Certo. Giustamente. Se magna, va così. Quindi,
3: dai,
2: sai che ti dico? Sai che ti dico, cara la mia Emanuela, che hai vinto due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra il menù breakfast all'Hard Rock Café Rom, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. Qual è l'unica radio che ti regala un brunch?
3: Radio Globo!
0: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone
1: all'Hard Rock Café Roma.
0: Only on Radio Globo.

caratterizzato la prima parte dell'anno 2026 con questa sua canzone che si intitola Call It, ma finisce con Call It Love, oppure no? Non mi ricordo. Off! Maroon 5 in arrivo dopo l'esibizione a Firenze Rocks di qualche giorno fa. Questa è quella nuova, si intitola Heroin.

0: Miei Days, ho detto all'ippodromo Capannelle, dove ho detto? Sì, ma il caldo mi dà la testa. So solo che mi hanno testimoniato direttamente che Adam Levine, tutto tatuato a petto nudo, fa la sua bella figura. Dirlo a uno che col fisico ha qualche problema sicuramente non è una bella cosa. Siete su Globo, amici, 11:50, fatevi sentire se vi va di raccontarci la vostra estate alla Globo WhatsApp. Noi intanto siamo in dolce attesa, ma di che cosa? Ma di un'altra fantastica sequenza bomba, no?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
4: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
3: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99€. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59€.
9: Mauris. Via tutto! Tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
15: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra.
15: Solo le migliori,
16: senza interruzioni.
15: Sequenza bomba.
16: Tra poco
17: on Radio Globo.
18: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro!
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato!
18: E tua moglie?
19: È scappata! Con uno del POS! gusto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 11.55, è l'ora delle offerte di Robada Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Siamo tra i 36 e i 38 gradi, ovunque siate. Beh, non cruscottolaggici, no no, i cruscotti non li vogliamo. C'è un'altra sequenza bomba su Globo, si parte con Olivia Rodrigo.

0: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
1: C'era anche naturalmente Rose Villain in chiusura della nostra sequenza bomba. Ve le dico le canzoni che c'erano nella sequenza, ogni tanto mi scappa di dirle, e allora le dico, dai. C'erano anche Martin Garrix e Sheeran, Michael Gray con The Weeknd, che mi fa sempre impazzire, i Jungle con la canzone nuova The Wave, Bizarra per Shakira, Fa tipo come tu, e Olivia Rodrigo in apertura Drop Dead. Siete sulla radio che suona solo le migliori, e che suoniamo solo le migliori, ve l'ho appena dimostrato. È giusto così, no? Tra un quarto d'ora circa, non dimenticatevi un altro appuntamento importante con i premi firmati Radio Globo, perché c'è anche un bel pensa rapido tutto per voi.
0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Però la ragazza che dice Massimo aveva anche una smart, quindi una macchina anche piccolina col cofano corto.
3: Mamma mia, ragazzi, veramente
4: spaventoso. Ma ricordato la scena di Poltergeist, quando l'albero, lui lo fissa e alla fine l'albero gli entra nella stanza e lo rapisce.
3: Abbiamo sfiorato veramente la tragedia.
4: È una scena che mi ha traumatizzato per anni. Ci sono rimasto sotto quando ho visto questo video.
3: Mi è arrivata dopo un attimo. Poi ho detto, ma dov'è l'attinenza?
4: Ragazzi, traumi infantili.
5: Hai ragione, pure quando a Profondo Rosso entra e c'è la scena dello specchio.
4: Anche quella. Ma non c'è l'altro.
2: Gabri ha visto solo Poltergeist nella tua vita, come tu hai visto solo Matrix.
3: Esatto, è vero. Sai che mi ha ricordato a me? Ocean's Eleven, il momento in cui entrano nel cavò.
5: È vero.
3: Perché? Ma perché? Allora, attenzione, raffica, cosa va ricordato? Vai!
5: Che non deve c'entrare nulla!
3: No, non ci deve entrare nulla!
4: Ma
3: adesso
4: come non c'entra nulla? C'è il bambino terrorizzato, e poi c'è la tempesta. Torna. Lui fissa l'albero, a forza di fissarlo, l'albero si anima e lo prende.
3: Aspetta, hai detto un bambino?
4: Sì, con l'albero.
3: Sai che mi ha ricordato? La scena della bambina. No, del bambino di Shining col triciclo nell'albergo.
5: Ma perché mamma ha perso l'aereo?
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
7: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
23: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
1: Qualsiasi luogo vi troviate, sappiate che noi vi seguiamo con tutte le nostre hits, tra un quarto d'ora o poco meno anche il Pensa Rapido.

anche Lost Your Faith, anzi è Lost Your Faith, che è detta anche Alleluia, la canzone che l'ha caratterizzata lo scorso anno. Riascoltata tra le migliori della domenica di Radio Globo, sempre più vicini al Pensa Rapido, c'è anche quella nuova di Francesco Gabbani che si intitola...

0: amici. Avete ancora 3 secondi. 2, 1. E adesso il telefono dovete avercelo necessariamente in mano.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca. Pensa rapido on Radio Globo.
0: Oh, 06 89 28 996. Mi raccomando, siate veloci perché c'è un bel premio con il copyright di Radio Globo che vi aspetta. Quindi pensa rapido, fate in fretta.
1: Pensa rapido. Tra poco su Radio Globo. Radio Globo, meglio.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Acuto di questa potente ondata di caldo africano nel corso di questa giornata e fino a martedì non sono escluse punte anche vicine ai 40 gradi con afa elevata lungo le coste e in generale su tutte le pianure, soprattutto nelle ore serali. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, sarà la giornata centrale proprio perché l'anticiclone subirà un indebolimento con l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma progressivamente anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
9: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lavapavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città.
11: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Giovanna, ci sei? Pronto?
1: Eccoci.
0: Eccoci. Beh, mi hai fatto spaventare, cioè quella pausa col patema d'animo che mi potrebbe far capire che sia caduta la linea, invece no, ci sei e sei pronta a giocare al pensa rapido. Andiamo subito con la domanda, dai.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Di chi è la canzone Someone You Loved, grande successo del 2019? Ed Sheeran, Luis Capaldi o Sam Smith?
2: Pensa rapido.
1: Luis Capaldi.
0: È vero.
2: Pensa rapido.
0: Ci hai preso. Ma sei una fan di Luis Capaldi, che c'ha una voce bellissima?
1: Sono una fan in generale di tutta la musica.
0: Bene, brava Anna.
3: Ed Sheeran, Luis Capaldi o Sam Smith?
2: Pensa rapido.
1: Luis Capaldi.
0: È vero.
2: Pensa rapido.
0: Ci hai preso. Ma sei una fan di Luis Capaldi, che c'ha una voce bellissima?
1: Sono una fan in generale di tutta la musica.
0: Bene.

ascoltarli con Beautiful Day, comunque è il minimo. È una gran bella domenica, ce la godiamo insieme su Globo. E adesso c'è anche la canzone nuova del grande J-Ax, Hippie Yo.

0: Su Globo Hippie, beh, d'altronde Hippie IO, anzi, la canzone molto far west, molto western, che caratterizza la sua estate. Siete sulla radio che suona solo le migliori, che bello! Ci stiamo godendo la domenica, stanno arrivando anche i vostri messaggi via Globo WhatsApp 393-777-7172. Se la vostra estate ce la volete raccontare, siamo qua apposta!
1: Wait for me, I'll be back. Al 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.
2: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
3: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
8: Contro rati, parassiti e blate non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente 800 99 87 84. Più facile di così.
9: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
10: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
9: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
10: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra,
12: solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba,
13: tra poco
14: on Radio Globo.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare.
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
16: Ah,
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa.
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 12.55 è ora delle offerte di Romana Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eh sì, il pranzo della domenica con la colonna sonora della sequenza bomba che sta per arrivare. Mi raccomando, pranzo leggero con questo caldo. Non bisogna esagerare. La

0: della sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: E sarà la prima sequenza bomba con Marco Valerio Cavillacci. Buongiorno amici, accaldati pure voi? Noi sì, ma abbastanza. Noi plurale maestatis. Roberto Greganti con voi fino alle 14 sulla radio che suona solo le migliori, o poco prima, poi Cavillacci chiaramente, e poi Baraldi, Angelica, fino alla fine della nostra programmazione in diretta della domenica. Tanta bella musica, tanti successi, voi protagonisti e la celebrazione del meglio della settimana.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
14: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
15: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
0: Dai che ci risiamo ancora insieme anche alle 13.17 sulla radio che suona solo le migliori. Ci godiamo la musica più bella e ci godiamo la domenica 28 giugno, ultima d'estate. Adesso Tame Impala e Ginny con...

certo tipo di bevande, i di soft drinks, come si suol dire. Agitare Coca-Cola, la canzone nuova di Tommaso, riascoltata qui su Globo, tra le nostre migliori della domenica. Che ora si è fatta? 13:24? Poco meno di mezz'ora ai saluti, e allora godiamoci anche una canzone che ha fatto la storia, sia nella sua versione originale, Somebody That I Used to Know di Gautier, che in quella remake rap con Dolci. Questa è Anxiety.

Eh sì, lui è Shabuzi, quello di Tipsy, quello che esaltava l'essere brilli. Questa è Born to Die. Born to Die è la sua nuova canzone, ma questa è una canzone che, beh, ci fa gridare al miracolo, perché è uno dei grandi successi dei mitici Coldplay, una di quelle che durante i concerti dal vivo, che mi auguro proseguono ancora decisamente, anche se Chris Martin dice che non ne hanno più voglia di suonare insieme.

tra le migliori della domenica di Radio Globo. Io vi rimando a radioglobo.it perché, direte voi, perché ci sono tutte le nuove hit segnalate, ci sono i successi che stanno andando in questo momento per la maggiore per l'estate, ma c'è anche una possibilità di vincere i concerti grazie appunto a un ascolto assiduo della radio che suona solo le migliori. Come fare per capire se vincerete naturalmente i concerti? Non avete altro da fare che andare su radioglobo.it per scoprirlo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Splash! Lo faccio io con la bocca, l'effetto tuffo nel mare che sarebbe indispensabile in questo momento. Grazie alla

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: il Monte Everest sarebbe davvero qualcosa da raggiungere con questa calura, non è vero Marco?
1: Quanto meno è fresco, però per arrivare.
0: Quanto è alto il Monte Everest? Come dai, è il monte più alto del mondo, 7782 metri.
1: Bravo,
0: è una delle poche cose che mi ricordo del monte, delle altezze. E il Monte Bianco?
1: Monte Bianco non lo so, credo che sia il monte più alto in Italia.
0: Sì,
1: sì, quello su quello. Sì,
0: e quanto è alto?
1: Ma perché mi devi fare l'interrogazione di geografia?
0: Pensa rapido, non lo so.
1: Ho finito la maturità, ho fatto 4 anni fa.
0: Hai vinto un cofanetto.
1: Ho vinto un cofanetto, no, quello c'è da regalarlo fra poco, quindi rimanete là.
0: Va bene, io me ne vado, sono Roberto Greganti, vado a beccarmi la calura, i 40 gradi che ci stanno fuori. Ma non osi immaginare. Ho la macchina al sole in un
1: C'ho già le comincio già quel momento dell'estate in cui c'è le macchie di sudore sulla maglietta. Ho detto
0: Vi lascio con tutto quello che arriverà qui su Radio Globo e con Marco Valerio Camillacci. Ciao,
1: ciao Greg.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Wake up! Good morning! The morning show!
8: Buongiorno!
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show!
10: On Radio Globo.
2: Sponsored by
11: Magicland.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Radio Globo Promotion.
0: Eh sì amici, la fiducia è alla base di ogni grande storia. La farmacia Corsetti Health sa bene cosa significa e va oltre il semplice rapporto al banco, prendendosi cura delle persone con analisi, ECG, vaccini e servizi infermieristici a domicilio. La farmacia offre anche percorsi di disassuefazione dal fumo e consulenze specialistiche. Oggi Corsetti Health rappresenta il punto salute più completo della capitale. Corsetti Health si trova all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Viale Luigi Bodio 77. Tutte le info su farmaciacorsetti.it.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
10: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
10: Tra poco
2: on Radio Globo.
14: Oh my
3: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
3: E le escursioni?
8: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
8: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: 4 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM
20: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV. 13:50

0: tutto, orecchie appizzate, mi raccomando, eh.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: No, perché a me mi è capitato così, sono stata ospite in Costa Azzurra e siccome mi sentivo in difetto ho offerto più di una cena, ma lì una cena sono ammazzate.
3: Sì, sì, no. Allora, Galateo comunque sempre equilibrio.
2: Costa Azzurra.
4: Capito. A me mi hanno invitato a Marina di Montemarciano, in mezzo alla raffineria Api e alle trans. Vabbè, comunque.
3: Beh, arriva un invito ufficiale. Se volete in Salento c'è posto.
2: Ma certo, perché
3: sotto Lecce.
2: Ma perché abbiamo fatto questo momento, secondo te?
4: No, è da settembre.
3: Che vi state lavorando,
2: certo.
3: Allora, scegliete i giorni e io li depenno.
2: Ecco, massimo due notti, però abbiamo.
3: Sì, non di più.
2: Vedi,
3: vabbè,
2: beh,
3: proprio se sei tu.
4: Certo. Allora, visto che, ecco, visto che poco fa, prima della pausa, la presidente Lombardini ci diceva appunto, ecco, per la biancheria, mi raccomando, mettete tutto a posto, così, oppure se vi chiede, guarda, il proprietario di casa, no?
2: Sì.
4: Vi dice, se sto facendo una lavatrice, facendo una lavatrice, hai qualcosa da darmi? Ecco, ragazzi, veramente, non vi portate le robe da casa,
2: no,
4: in quel caso, ecco.
5: Penso quando gli devono dare il gisino di Roberta.
2: Ma...
5: sì, sì, ho il reggiseno, se lo mette in spalla.
2: Beh, dai. Cos'è? Un paracadute.
4: Esatto, tutto spiegato ancora da mettere via. Puoi posso spostare l'armadio, che sennò non so come piegarlo qui. Oppure mi aiuti, sai, che tipo lenzuola, no? Fram. E con un lembo.
2: Il paravendio sulla spiaggia.
4: Dai, tu.
1: Tutto bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Loro due hanno...

0: che la domanda di oggi veramente, chiunque tu sia, chiunque prenderà la linea, se me la toppi ti vengo a cercare, perché veramente più facile di così non si può, ve la stiamo servendo letteralmente. 0689289996, il primo che chiama gioca insieme a me a Pensa Rapido.
1: Pensa Rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessi antracite o bianco, super prezzo 39,90 €. Mauris.
9: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Su bestia immonda, esci da questa casa.
12: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.

0: Sentiamo un po' come se la sta passando questa domenica 28 giugno il nostro Luca che gioca con noi. Ciao Luca, buona domenica.
1: Ciao Marco.
0: Senti, come mi sta andando questa domenica, l'ultima del mese? Che mi stai combinando di bello?
1: Sto tornando da lavoro, Marco.
0: Aia. Vabbè, dai, almeno è finito. Almeno è finito, dai.
1: Sì, con questo caldo.
0: Lasciamo perdere, io devo ringraziare l'aria condizionata che ci sta in radio, sennò penso di stare morto. Che lavoro fai?
1: Lavoro in aeroporto.
0: Ah, vabbè, c'hai un bel po' d'aria condizionata pure te, forse un po' troppa in aeroporto, lo possiamo dire.
1: Sì, forse troppa.
0: Forse anche un po' troppa, si gela. Va bene, senti Luca, sei pronto a rispondermi a una domanda? Sì.
1: Prontissimo.
0: Vai, te la faccio sentire.
1: Non fare brutte figure.
0: No, assolutamente no. Senti qua.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale vulcano distrusse Pompei nel 79 d.C.? Etna, Stromboli o Vesuvio?
2: Pensa rapido.
1: Oh. Beh, questo è facile, Vesuvio.
2: Pensa rapido.
0: Te l'avevo detto che la domanda era facile, l'avevo spoilerato che se me la toppavi ti venivo a cercare a casa, Luca. E meno male che me la sai, anzi che me l'hai saputa. Senti Luca, io ti faccio tantissimi complimenti, complimenti, diciamo che la domanda era facile, però non è scontato perché magari ti fa ingannare dall'ansia e roba e non l'hai fatto. E ti dico che ti porti a casa uno splendido cofanetto Canapando Smoke. Ti regaliamo questo cofanetto Canapando con prodotti accessori agli estratti della canapa, utilissimi per tutti i fumatori, senza rischi e solo gusto. Che mi dici? Dai, che rilassa pure.
1: Bellissimo Marco, bellissimo, grazie.
0: Oh, grazie a te Luchetto, ma mi devi dire una cosa, qual è la radio che regala solo i migliori premi?
1: Radio Globo.
0: Certo.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

colui che non ha mai sofferto il trauma della prova costume, probabilmente. Quanto meno negli ultimi anni, sicuro. Benson Boone, la sua Man in Me dall'anno scorso su Globo. 14.52, quasi 14.53, la prima ora insieme è andata, ma ce ne restano ancora tre da passare in questa domenica 28 giugno. Una mancia di Pensa Rapido ce la siamo fatta, ma non vi preoccupate perché ce ne saranno altre nel corso di questa giornata. Intanto vi spoilero che tra poco ci sarà un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo, eh?

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Da Valentino concessionario.

0: mobili.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato: intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: 5 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
5: Come vi ho detto prima, la prima ora è andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme in questa domenica 28 giugno 2026.

0: ed è stata forse una delle sue più grandi soddisfazioni, una delle sue più grandi scoperte. Proprio il disco Machine, anche mecenate soprattutto verso lei, Sophie Lou Scott, Sophie and the Giants. Era Paradise dal 2023 che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Non era ancora super in hype come adesso, ma Purple Disco Machine ci ha visto lungo e ci ha collaborato, e non era la prima volta che ci collaborava, quindi complimenti alla lungimiranza di questo DJ che ancora oggi sta in vetta, bello in vetta. Comunque 15.14, un'altra sequenza bomba è finita, ma non vi preoccupate perché ce ne saranno un bel po' nel corso di questa giornata e di questa domenica, eh?
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Tesoro, l'hai sentito?
8: Nah, se sta bene non chiama.
7: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
8: proviamo a sentirlo?
7: Sì, dai.
8: Amore di mamma, come stai? Mangi?
9: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
15: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
17: Chuck, motore, azione!
18: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
19: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Auto usata da Valentino, sì.
22: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
21: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
22: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
21: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
22: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
21: ValentinoAutomobili.it.

questa era la sua Beautiful Freaks su Radio Globo. Rallentiamo un pochettino adesso, eh? Eh sì, questo piano un po' la Gloria Gaynor. A Chaperone dal 2025, Pink Pony Club.

tutta l'energia del sud Italia in queste tre voci pazzesche, Brancale, Deli e Levante. E la nostalgia ovviamente di tornare giù al mio paese alle 4.

0: Global TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Global TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Radio Globo Promotion.
11: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health a Leur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clare in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Penso che nella sua carriera da cantante abbia raggiunto uno dei suoi più grandi obiettivi, cioè collaborare con uno dei suoi idoli, cioè Madonna.

dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Alle 15.43 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torniamo all'estate scorsa con Machine Gun Kelly, anzi MGK e la sua Cliché. Tell me what you-

0: 23, un'altra ora è finita, ma ne sta per iniziare un'altra qua su Radio Globo, ovviamente come ogni inizio ora, con un'altra sequenza bomba. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
3: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
2: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
5: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
6: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
9: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 €. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 €. Mauris.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro!
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato!
18: E tua moglie?
19: È scappata! Con uno del posto!
18: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Le 15:58 spaccate ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
20: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romanauto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto. Romanauto. Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
14: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Radio Globo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: Chiama per primo lo 06 89 28 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città, fuori dal mondo.
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

Rosso di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore su Radio Globo. A proposito d'amore, lui è un bel romanticone, eh? Con il pezzo con cui l'abbiamo scoperto dall'estate del 2024, Stargazing, Miles Smith.

la sua Oh My Soul dal suo ultimo album The Romantic, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, album che canterà live a Milano tra qualche giorno. Quanto hype. Ora si torna

0: sappiamo che sarà decisamente peggio, o forse uguale, non lo so. Pare che agosto si abbassino le temperature. Intanto andiamo a sentire come sarà nei prossimi giorni il tempo grazie a quelli di Trebi Meteo. Poi ad agosto ci si pensa con calma.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Acuto di questa potente ondata di caldo africano nel corso di questa giornata e fino a martedì non sono escluse punte anche vicine ai 40 gradi con afa elevata lungo le coste e in generale su tutte le pianure, soprattutto nelle ore serali. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, sarà la giornata centrale proprio perché l'anticiclone subirà un indebolimento con l'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma progressivamente anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo.
5: Radio Globo. Promotion.
0: Ragazzi, oggi qua su Radio Globo è nuovamente con noi Fabrizio Petrini, responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
6: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però, prima ti va di ricordare di che cosa vi occupate nel dettaglio alla Cetus?
6: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E aggiungo io, da voi i materiali e i prodotti proposti li possiamo toccare con mano nel vostro showroom.
6: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti, ma questa offerta, la 500x4 uguale 2500, dici un po', va?
6: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20071.
0: Non fatevi scappare questa promozione, eh? Chiamatelo 06 20071, visitate cetus.it. Ave Cetus!
1: Wait for me.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Questa qua, combo fatale, il sound di Mark and Cremont, la voce della Brancale di Stash the The Colors, cioè Partenope su Globo.
9: Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

anche in questo caso Martin Garrix non ha sbagliato la scelta della voce per la sua nuova produzione. Vabbè, ha voluto vincere letteralmente facile, scegliendo Ed Sheeran per questa Repeat It, loro ultimo singolo insieme, appena riascoltato sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche Somber, questa è la sua 12 to 12.

0: nella sua versione più vulnerabile con la pubblicazione del suo ultimo pezzo che si chiama My Body Isn't Ready, letteralmente vuol dire il mio corpo non è pronto, eh? Sì che è pronto, il physique du roll ce l'ha Sombra, 12 to 12 su Radio Globo. 16.51, quasi 16.52 di questa domenica 28 giugno 2026, un'altra ora è finita e sta per iniziare l'ultima con me in questa domenica pomeriggio, poi a tenervi compagnia per tutta la sera ci sarà Angelica Baraldi fino alle 22. Attenzione perché tra poco arriva anche l'ultima sequenza bomba con me oggi, eh?
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
9: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
10: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: Le bombe della programmazione.
20: Una dietro l'altra.
19: Solo le migliori.
20: Senza interruzioni.
19: Sequenza bomba.
20: Tra poco.
21: On Radio Globo.
0: 3 minuti alle 17 dall'ora delle offerte di Romana Auto.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori. In FM.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 16:58 appena scoccate, inizia ufficialmente l'ultima ora da passare con me in questa domenica 28 giugno. Io sono Marco Valerio Camillacci, attenzione perché su Radio Globo arriva l'ultima sequenza bomba con me oggi.

0: dal 2020 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Ultima sequenza bomba come oggi, le prossime saranno nelle mani di Angelica, Angie Baraldi, che fra un pochettino sarà con noi a tenerci, a tenervi, anche a tenermi, a tenerci compagnia in questa domenica 28 giugno 2026. Io sono Marco Valerio Camillacci, ci restano ancora una quarantina di minuti più o meno da passare insieme. Attenzione, perché tra poco arriva anche un'altra mancia di Pensa Rapido, l'ultimo ovviamente con me in questo pomeriggio, quindi mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Morning Show Best.
2: Il sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Per quest'altra mattinata caldissima, un'altra mattinata insomma con il sudore sulla fronte, non so quanti gradi ci siano in questo momento,
4: circa 81.
3: Beh, questo è il percepito naturalmente, ma come sai non ci sono più le mezze stagioni, no? Ma poi non è tanto il caldo,
4: no,
3: ma
4: subito ce ne spariamo subito in apertura.
3: Ma sì, come no, dai subito. Allora, raffica da banalità sul clima, va bene?
5: Vabbè, ormai il nostro è un clima tropicale.
3: Sì, è vero. E poi insomma potete dire quello che vi pare, però dai, l'impatto ambientale dell'uomo si sente ormai. Sì.
4: Però lo diciamo ogni anno, ma è sempre stato così. Questa mancanza.
6: Buongiorno, ma sicuri che è già stata in onda? No, non è possibile, non ci credo.
3: Ci siamo.
4: Claudicanti però,
3: sì, stamattina ci siamo.
7: Sbaglio, è il giugno più caldo di sempre.
3: Bene, bravo, cominciamo con le banalità meteorologiche.
8: Il caldo intenso è un ciclo che torna ogni 5.000 anni.
3: Anche questa mi piace.
9: Mi sto ascoltando e vedendo da canale 91 di Radio Globo. Ma sapete che siete veramente belli?
10: Sì, lo sappiamo.
5: Come?
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
15: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
16: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
21: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
22: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

anche lei, come tanti altri artisti, tante altre persone, come dovremmo fare tutti comunque in generale, sta rendendo il mondo dei concerti più ecologico. Non scontata sicuramente Billie Eilish, era la sua Birds of a Feather appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche Harry Styles, Dance No More.

Sono passati ben 15 anni da questo pezzo di Brooke Fraser dal 2011, Something in the Water, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, 17:34, tra un pochino si gioca a Pensa Rapido, prima però c'è Achille Lauro.

0: numero 06 89 28 996 e gioca Pensa Rapido on Radio Globo.
1: Però adesso non dobbiamo essere romantici, dobbiamo essere veloci e cinici, perché dovete superare

0: Bobo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69€.
12: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
13: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: stata Monica. Ciao Monica.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera a te. Senti, che mi stai combinando di bello in questa domenica? Che combini?
1: Ma niente, una passeggiata al mare.
0: Passeggiata al mare? Ma stai già lì al mare o siete andati apposta al mare? Cioè, stai in vacanza?
1: Siamo arrivati al mare.
0: Ma litorale laziale? Dove stai? Dai, facciamo un po' l'affari tuoi.
1: Ah,
0: bella.
1: Sì, sì, a Nettuno.
0: Bella, bella, Nettuno. Bella. Mi hai dato un'idea su cosa fare, su cosa fare domani? Va bene, molto bene.
1: Senti, sicuramente.
0: No. A parte gli scherzi, sei pronta a rispondermi a una domanda, Monica? È facilissima, ci
1: dai,
0: sei?
1: Proviamo.
0: Vai, sì, te la faccio sentire.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale parte del corpo umano contiene il femore? Braccio, gamba o bacino?
2: Pensa rapido.
0: Dai.
1: Vabbè, dai, oserei dire la gamba.
2: Pensa rapido.
0: E osi benissimo, guarda Monica, ovviamente la gamba te l'abbiamo proprio servita su un piatto d'argento,
1: bene,
0: sei stata la più veloce.
1: Dai.
0: Bene, bene, dai, te l'avevo detto, dovete essere solo veloci a sto giro. Io ogni tanto le spoilero le difficoltà delle domande,
1: dai.
0: Questa è stata
1: particolare.
2: Rapido.
0: E osi benissimo, guarda Monica, ovviamente la gamba te l'abbiamo proprio servita su un piatto d'argento,
1: bene,
0: sei stata la più veloce.
1: Dai.
0: Bene, bene, dai, te l'avevo detto, dovete essere solo veloci a sto giro, io ogni tanto le spoiler.

0: Ah, per la vacanza a Londra, sì. Allora sì, la vacanza a Londra, sì. Però t-shirt e cappellino ci stanno tutti. Senti, allora, complimenti ancora Monica. Ma qual è la radio che regala solo i migliori premi? Dimmelo un po'.
1: Radio Globo.
0: Eh certo.
2: Pensa rapido on Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Mamma mia, sono già passati 5 anni da questo pezzo di The Kid LAROI e Justin Bieber. E non so se vi ricordate anche il trend che girava su TikTok in quel periodo, ma consisteva praticamente nell'andare in un punto altissimo, tipo, ne so, la cima di una, no, cima di una montagna, no, neanche dire troppo, però una collina, una roba del genere, con un bel panorama, riprendersi con il drone dall'alto.

0: arrivato come sempre sul filo dei secondi, Davide.
1: Puntuale. Puntuale, British.
0: Sì. British, sì. Par di ciupoli.
1: No,
0: British.
1: Svizzero, chi è?
0: Magari, a parte che si dice svizzero uno, ma poi, cioè, di solito la puntualità non è arrivare al momento a spaccare il minuto.
1: Ma invece sì, scusa, perché no, fa un caldo allucinante. Perché devo fare 5 minuti prima fuori al caldo?
0: Ma non te li fai fuori, non è che ti lascio fuori. Cioè c'è l'aria condizionata, no, in studio, non vale come scusa.
1: Se potete, state dove siete con l'aria condizionata.
0: Aspetta. Hashtag restate a casa.
1: Restate a casa, esatto. Mamma mia, fammi grattare, che dopo questa ci manca un'altra cosa.
0: No, perché vabbè, lasciamo perdere, va. Va bene, allora vi lascio in buonissime mani, puntuali soprattutto, di Davide Mannone, che sarà con voi fino alle 22. Da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto. Non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo venerdì al posto
1: tu,
0: di
1: cazzo ne so io.
0: No, allora sostituirò Angelica Baraldi durante la settimana con la Globocar e poi sarò in diretta al venerdì al posto di Saliani.
1: Vabbè, nessuno ci ha capito nulla, ma basta che l'hai capito tu.
0: Va bene, buona domenica a tutti. Ciao. Radio Globo
2: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura. Loggio confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais. Wait for me,
3: I'll be back. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
10: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
11: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
12: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
11: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
15: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
14: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
15: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra.
4: solo le migliori, senza interruzioni. Sequenza bomba. Tra poco on Radio Globo.
16: Auto usata da Valentino, sì.
17: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
16: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
17: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
16: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
17: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: ValentinoAutomobili.it.
1: 18 e quasi un minuto, è ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
1: Allora, facendo una media delle temperature in questo momento di tutto il Lazio, ci risultano 31 gradi. Ma dove? Dai, di più, che è 31 gradi? Nella mia macchina erano tipo 39. Sono Davide, nel frattempo che cerchiamo la provincia che ci fa scendere questa media, cominciamo. Questa è la sequenza bomba, benvenuti!

0: Frequenza Bomba on Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good.

0: per chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Allora sì, stiamo cercando ancora quella provincia che ha abbassato un po' la media. Prima stavamo vedendo qual è la media del Lazio in generale, 31 gradi. Io non ci credo, sono le 18.20, perché è molto più alta secondo me. Anzi, se volete così mandarci la foto del cruscotto, facciamo una media a noi, by Radio Globo, e vediamo appunto chi è che vince, soprattutto da dove. Perché io ho fatto anche un giretto dalle parti così dei castelli, Castel Gandolfo, Giulieri, salutiamo gli amici di quelle parti, e devo dire che nonostante si dica che c'è più aria, c'è il lago, eccetera eccetera, comunque fa caldo anche da quelle parti là, eh.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Quindi addirittura la Caselli, che sta sempre là a perdere tempo di fronte, sì, ai suoi canali immaginari, hai trovato anche un trailer?
3: Ho un trailer ufficiale, sì, ho avuto i miei contatti, perché comunque hanno collaborato diverse realtà cinematografiche internazionali per realizzare, sì,
4: bello,
3: sì, sì.
4: Eh beh, comunque è una cosa, è chiaro, importante, che, certo, sì.
2: Quindi no, agevoliamo. Agevoliamo, andiamo a recuperare questo trailer.
5: All'inizio il Big Bang, poi l'origine del globo.
1: Radio Globo.
5: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
6: Virginia!
7: Sua maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
8: Lei incarna i valori della famiglia.
9: Famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia.
10: Grazie a você eu aprendi a escutar a música.
9: Grazie a lei ho imparato ad ascoltare la vera musica.
11: Questa regina rappresenta la mia idea di regina.
12: Ammirazione, amore,
13: rispetto,
12: guida,
14: leader.
15: E Dio la benedica!
10: Longa vida a rainha!
16: Ha abbracciato il vento del cambiamento, ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo.
15: Longa vita Rainha!
16: Grazie di tutto, maestà.
2: Manca solo Roberto Teccato.
1: Tutto bloccato.
8: Torna domani
1: dalle 16 alle 19
8: solo su
1: Radio Globo.
17: Wait for me, I'll be back.
18: A Cetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus!
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
22: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
23: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
24: Tesoro, l'hai sentito?
25: Nah, se sta bene non chiama.
24: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
25: Proviamo a sentirlo?
24: Sì, dai.
25: Amore di mamma, come stai? Mangi?
26: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
27: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! gol! Un risultato scontatissimo!
0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show.
6: Buongiorno!
5: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
13: On Radio Global.
5: Sponsored by
14: Magicland.
28: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
29: Via tutto! Tutto da rifare!
30: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
29: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
30: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
31: Vi ho chiesto un po' la temperatura dalle vostre parti. All'ombra, Viale Marconi, 36 gradi. Poi chi c'è?
32: 34 gradi, Torbagliani.
31: Senti anche la voce. Pofiacca. 34 gradi, Torvaglianica. Ciao Giuliano, mi raccomando, arrivaci a fine giornata. Riuscite a battere queste temperature da qualche parte, là fuori? Perché così, insomma, sfattiamo il mito di questa media di 31 gradi in questo momento. Secondo me,

0: Oggi fa caldo, vero?
1: Anche Nemi, ci sono 35 gradi.
0: Grazie Stefania, però anche 35 gradi da un'altra parte, vero Daniele?
2: 35 Aprilia. Buona domenica.
0: Buona domenica, buona domenica. Ma il vincitore indiscusso in questo momento è Gianni da Montesacro. 38 gradi. 38 gradi. Chi è che riesce a batterlo? Vogliamo anche la foto, però. Imagine Dragons su Radio Globo.

0: Black Eyed Peas, Bumpy di qualche anno fa su Radio Globo. Siamo tornati al 2006. Facciamo anche un po' di informazioni sul traffico, però, perché sì, è vero, Crianci, aspetta, faccio io la voce. Traffic news, sentiamo.
1: Ma io vorrei sapere una cosa, no?
0: Sì.
1: Io sono partita oggi perché ho detto, figurate se gli altri partono, domani c'è Ponte Lungo, i romani rimarranno sicuramente fino a domani al mare. La puntina non si cammina. Mando cazzo, state a tornare già a casa, rompi coglioni.
0: No, vabbè, ci sta anche quello. Allora, però ci risulta esserci un incidente in direzione Roma sulla pontina, quasi praticamente altezza raccordo. Confermate, c'è qualcun altro incastrato lì da quelle parti? L'importante è che faccia fresco, se come no.
2: Radio Globo Meteo.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Il tema centrale rimane sempre il gran caldo, l'apice proprio in questa giornata di lunedì, dopo un weekend molto caldo, i valori prossimi ai 30 gradi, su pianure vallate interne con afa elevata, lungo le coste e in generale su tutte le pianure, soprattutto a fine giornata. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, anticiclone subtropicale in indebolimento, quindi arrivo di qualche rovescio temporale, non solo in Appennino, ma anche su coste e pianure, contestualmente a questo uno smorzamento della canicola, quindi avremo qualche grado in meno e soprattutto un caldo più sopportabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
16: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
19: Dentro la città.
18: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
17: Mamma,
20: Io sono già in macchina.
21: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Lo so, c'è qualcuno incolonnato in questo momento sotto al caldo più che al sole. Come si risponde a questa cosa?
21: Ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
20: Mamma, io sono già in macchina.
21: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Lo so, c'è qualcuno incolonnato in questo momento sotto al caldo più che al sole. Come si risponde a questa cosa?

0: Abbiamo Gianni da Montesacro che ci ha segnalato questi 38 così verso le 18:30 di oggi. Qualcuno riesce a batterlo? Perché nonostante si arrivi addirittura fino a Napoli, dico bene?
1: Qua sono 34 gradi a Napoli.
0: Ma non abbiamo ancora battuto i 38 di Montesacro. Se c'è qualcuno, vogliamo la prova della foto. Globo WhatsApp, tra poco sequenza bomba.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
6: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Su bestia immonda, esci da questa casa.
9: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
10: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
11: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
12: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
13: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
12: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
13: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra.
14: Solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba.
15: Tra poco
16: on Radio Globo.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: 19 un minuto, è ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
0: Fermi tutti, abbiamo un nuovo vincitore.
21: Zona Perugia, specialmente a Bastia Umbra, 40 gradi.
0: 40 gradi, alla faccia! Però siamo usciti dal Lazio, eh!
22: Ciao, Radio Globo!

0: Love ha chiuso un'altra sequenza bomba su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Ah, mia, tra l'altro con quella ci andavo a ballare io. Non ho mai amato ballare, però c'era quella in quel periodo. Le altre adesso hanno fatto figli, cose, eccetera. Io no, ma chi se ne frega. Parliamo di cose più utili, perché stiamo facendo un gioco da ormai un'oretta e mezza, così, per vedere la temperatura più alta nelle vostre macchine. Il vincitore al momento rimane Valerio da Perugia circa, con 40 gradi testimoniata dalla foto alla Globo WhatsApp. Ci prova Giorgia da Via del Mare, altezza Cilia, con 34.5 gradi, ma non ce la facciamo. Se qualcuno supera Valerio con i suoi 40 gradi, noi siamo qua a guardare, osservare e a regalare qualcosa. No, non si vince nulla se non la gloria del sudore.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: valentinoautomobili.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro.
9: Mauris. Chuck, motore, azione.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
0: Allora, mi sa che abbiamo dei nuovi vincitori, eh?
16: Ciao Radio Globo, questa è la nostra temperatura attuale, 41 gradi
17: sull'A24,
16: su autostrada A24
17: al casello,
16: direzione Roma.
0: Attenzione però, perché vedo già un'altra foto che è più alta di 41 gradi, e tra poco sentiamo dove, come, quando.

0: Gloppo, chi c'è?
1: Attenzione, attenzione, Radio Gloppo, qua Mauro da Torre dell'Orso, Calabria, 42.
0: Mauro, però mi sa che ti devi arrendere, perché senti un po' qua.
2: Ciao a tutti Radio Globo, siamo Martina e Elisa. Temperatura registrata oggi ad Anagni, in provincia di Frosinone.
0: Ragazzi, la foto, 48 gradi, beh, hanno vinto.

0: i tuoi 35 gradi da Cinecittà non bastano perché ormai abbiamo praticamente decretato le vincitrici di oggi.
1: Ciao Radio Globo, siamo Martina e Elisa. Temperatura registrata oggi ad Anagni in provincia di Frosinone.
0: Sentito poco fa questo messaggio con 48 gradi e ormai il gioco si ferma qua. Ci avete rovinato il gioco, stavo giocando e adesso è impossibile battervi. E questa sera invece seconda data all'Olimpico di Roma per Tiziano Ferro, farà un caldo assurdo. Chi è che sta andando da quelle parti? Se siete sintonizzati con noi e non state ascoltando qualche canzone così su piattaforme tipo Spotify mandateci il coro, dai, vogliamo il coro da Tiziano Ferro se state andando, se c'è qualcuno. Noi ci proviamo, va bene? Dai, siamo qua, il numero lo sapete, è sempre quello della Globo WhatsApp, 393-777-7172. Com'è? Di serenere.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No,
2: sì.
3: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: E te lo voglio di.
6: Cosa?
7: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano. Back to the music!

Il tormentone, lo possiamo dire, dell'anno scorso. Siamo ancora alla ricerca di quello di quest'anno. Tra poco qualche coretto di quelli che stanno andando all'Olimpico a vedere Tiziano Ferro. Prima ci sono i Kasebian.

0: be back.
1: Ano Salis
2: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Ehi, ciao, ma che abbronzatura!
5: Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
7: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
8: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
10: Tesoro, l'hai sentito?
11: Nah, se sta bene non chiama.
10: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
11: Proviamo a sentirlo?
10: Sì, dai.
11: Amore di mamma, come stai? Mangi?
12: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mamezon 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice ACE 56 lavaggi vari tipi 4,99 €. Mauris.
17: Estate. Vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
18: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Le bombe della programmazione,
21: una dietro l'altra,
20: solo le migliori,
21: senza interruzioni.
20: Sequenza bomba,
21: tra poco
22: on Radio Globo.
23: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
24: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
25: Due minuti dopo le 20, è ora delle offerte di Romana Auto.
0: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
1: Perfetto.
0: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
1: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
0: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
1: Allora sei nel posto giusto.
2: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM
5: e sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
22: Abbiamo sudato, abbiamo cantato e adesso ci ricarburiamo perché arriva un'altra sequenza bomba. Io sono Davide Mannone fino alle 22. Questa è

0: Back and forth. È chiusa un'altra sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.
0: Ti fa incastrare la lingua. Va bene, dai, abbiamo ancora un paio di ore da passare insieme. E poi vi ricordo che anche domani 29 noi sia a Roma facciamo festa a San Pietro e Paolo, ma il morning show c'è, canale 91, anche digitale terrestre, si può seguire la diretta, quindi guardarli in faccia.
1: Morning show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: No ragazzi, cambia il tempo, lo sento nelle ossa.
0: Lo sente nelle ossa, giusto. Allora, tanto per cominciare, allora sentiamo un attimino qual è la novità meteorologica di quest'anno, il consiglio del TG1, vogliamo sentire?
3: Sì.
0: Allora dai, sentiamo. Mi raccomando però, prendete alla lettera questo consiglio, questo è veramente un servizio.
4: Ascoltate bene, veramente.
0: Sì, è un servizio del TG1 però, cioè ci tengo a specificarlo.
4: L'ammiraglia della RAI.
0: Ok? Questo è il consiglio che hanno dato, vai.
5: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però ed è pericoloso.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: È finita, mi sembra un po' esagerato.
3: Per noi è finita.
6: È vero che è pericoloso e anche poco igienico.
4: È vero, certo.
0: Questo caldo, tutto appiccicaticcio, chi è che la sera c'ha voglia di mettersi lì? Dai,
6: fatica.
0: Si avvicina e tu fai. No, adesso no, te prego. Dai, adesso certo.
3: Scusa, Gabri, come sei rimasto incinto allora?
6: Contramezzino.
3: Mi sa.
0: Facendo da solo, si chiama in maniera artigianale, ecco. No, vabbè, sai, magari ci sono quelli lì che effettivamente. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ieri è stato rifiutato o che ha rifiutato? Sì. Ieri sera, nel momento magari sai, della coccola, qualcosa. No, dai, troppo caldo. Cioè, qualcuno l'ha detto ieri tra le coppie che stanno ascoltando in questo momento il morning show. Sì. Questa è una grande inchiesta.
6: Ah, vale solo per le coppie?
0: No, non devono avere un legame per forza, insomma.
6: No, non intendevo quello, che uno anche da solo dice: no, guarda, stasera è troppo caldo.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
1: Wake up!
10: Good morning!
1: The Morning Show.
11: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
12: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
13: On Radio Globo.
1: Sponsored by
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Bentornati su Radio Globo. Adesso arriva quella di Merkel in Cremon, Serena Brancale e The Colors. Si chiama

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV. Game.

0: Ci avete già raggiunto sui social, siamo ovunque, raccontiamo diciamo un po' quello che succede anche fuori dalla radio, intorno a noi. Per esempio l'altro giorno siamo stati anche sul luogo del delitto, mi piace un po' chiamarlo così, dove ci sono già tutti i fan di Ultimo accampati da settimane, da giorni prima del concerto del 4 luglio. Abbiamo raccontato un po' quello che fanno, quello che non fanno, e questo è uno dei tanti contenuti che potete trovare sui nostri social Radio Globo e sul sito radioglobo.it.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Il tema centrale rimane sempre il gran caldo, l'apice proprio in questa giornata di lunedì, dopo un weekend molto caldo, i valori prossimi ai 30 gradi su pianure vallate interne con afa elevata lungo le coste e in generale su tutte le pianure, soprattutto a fine giornata. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, anticiclone subtropicale in indebolimento, quindi arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo, uno smorzamento della canicola, quindi avremo qualche grado in meno e soprattutto un caldo più sopportabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Welcome back su Radio Globo. C'è un altro disco che probabilmente ci accompagnerà per tutta l'estate, o forse no, lo deciderete voi alla fine.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: E che succede adesso? Succede che arriva un'altra sequenza bomba. Sono sei una via l'altra, ma tra pochissimissimissimissimo arriva, sta là, io già la vedo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Lattesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
1: tra poco
15: on Radio Globo.
16: Su bestia immonda, esci da questa casa.
17: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
18: Le 21 è ora delle offerte di Roman Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
18: Buona serata, domani per chi lavora a Roma, insomma da queste parti è festa, quasi per tutti, quindi una domenica che sta di sabato, lo possiamo dire, no?

0: Con cui Katy Perry si è fatta conoscere al mondo e ha chiuso anche la nostra sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Beh sì, poco fa ho detto domani è festa per tanti, è come se fosse un sabato questa domenica, però per tutti gli altri no, quindi scusate, ciao a tutti, buona domenica sera e domani sì, si va a lavorare anche per chi oltre Roma, insomma diciamo ha una vita normale domani, perché qua a Roma è San Pietro e Paolo, ma nel resto d'Italia, del mondo no, quindi va bene così, dai. Domani però, anche se è festa a Roma, li facciamo lavorare quelli del Morning Show, assolutamente sì, quindi potete accendere la radio, li trovate lo stesso dalle 7 alle 10, solito orario, e anche attraverso il canale della televisione digitale terrestre 91, accendere e così si possono vedere anche in faccia, vedere quello che combinano.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Andiamo da Mirko, vai!
4: Ciao ragazzi, buonasera!
3: Buonasera!
4: Ciao, io una volta non ho chiamato, ho mandato una mail per aver comprato una confezione di merendine, i saccottini, non dico la marca.
3: No. Vabbè, abbiamo capito.
5: Cioè, cioè, avete le marche, le volete sputtanare
3: per
5: oggi.
3: Caso inizia per M e finisce per Ulino Bianco?
4: Dai, su! Vabbè, ma come
3: hai fatto? Non lo so! Dai. Saccottino,
5: cioè, sono
3: quelli si chiamano. Vabbè. Come si dice buondì, chi sarà mai la casa dietro che produce, vabbè, quindi
4: i saccottini ovviamente dentro c'è una caccoletta di crema, invece sulla confezione è molto bella, quindi gli ho mandato una mail anche per un paio di scatole dicendo che comunque era una mezza truffa. Dopo due settimane mi è arrivato a casa un cartone enorme di merendine per scusarsi.
5: E le merendine però non erano i buondì, perché quelli hanno continuato a mettere le caccolette dentro,
4: sì,
5: sicuramente.
4: Sì, ma tanto a gratis è tutto buono.
3: Eccoci qua, ce l'abbiamo il campione. Non solo quello che si è messo, non ha chiamato, però ha mandato la mail.
5: È più facile.
3: Che è pure peggio. Mi sembrano quelli che fanno le recensioni negli ristoranti. Mo' qua, appena arrivo a casa, io faccio il cucco, lo faccio nero.
1: Tutto bloccato.
2: Torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Il Morning Show
2: è live
1: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
16: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Back to the music alle 21:24, così testimoniamo che siamo in diretta, tutto

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Coca-Cola e il disco di Tommaso Paradiso Estate 2026, ha presentato tra l'altro l'altro giorno ai Team Summer Hits di Piazza del Popolo, che vi abbiamo anche un pochino raccontato anche noi. Che succede? Ah beh, sì, se volete portarvi a casa un po' dei nostri premi, lo sapete, noi siamo forse una delle radio più generose, se non la più generosa d'Italia, vogliamo bassi, abbiamo ancora questa cosa da regalarvi, a luglio la regaleremo, sì.

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessi antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre
7: e nuove avventure ti aspettano!
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città!
9: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico.

0: Tu cosa fai questa sera? E Noemi, chiudiamo così con lei la hit estiva e ci risentiamo domani mattina, non con me ma con il morning show, puntuali come sempre dalle 7. Sono Davide Mannone e vi auguro una buona serata. Ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
3: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
2: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
9: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Le bombe della programmazione.
14: Una dietro l'altra.
13: Solo le migliori.
14: Senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Però la ragazza che dice Massimo aveva anche una smart, quindi una macchina anche piccolina col cofano corto.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente
3: spaventoso. Mi ha ricordato la scena di Poltergeist quando l'albero, lui lo fissa e alla fine l'albero gli entra nella stanza e lo rapisce.
2: Abbiamo sfiorato veramente la tragedia.
3: È una scena che mi ha traumatizzato per anni. Ci sono rimasto sotto quando ho visto questo video.
2: Mi è arrivata dopo un attimo. Poi ho detto, ma dov'è l'attinenza?
3: Ragazzi, è traumi infantili.
4: Hai ragione, pure quando a Profondo Rosso entra e c'è la scena dello specchio.
3: Anche quella. Ma non c'è l'altro.
1: Gabri ha visto solo Poltergeist nella tua vita, come tu hai visto solo Matrix.
2: Esatto, è vero. Sai che mi ha ricordato a me? Ocean's Eleven, il momento in cui entrano nel cavò.
4: È vero.
2: Perché? Ma perché? Allora, attenzione, raffica del cosa va ricordato. Vai! Allora,
4: e non deve c'entrare nulla!
2: No, non ci deve entrare nulla.
3: Ma
2: adesso
3: come non c'entra nulla? C'è il bambino terrorizzato, e poi c'è la tempesta. Lui fissa l'albero, a forza di fissarlo, l'albero si anima e lo prende.
2: Aspetta, hai detto un bambino?
3: Sì, con l'albero.
2: Sai che mi ha ricordato? La scena della bambina. No, del bambino di Shining col triciclo nell'albergo.
4: Ma perché mamma ha perso l'aereo?
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Strada facendo.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata!
18: Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il tema centrale rimane sempre il gran caldo, l'apice proprio in questa giornata di lunedì, dopo un weekend molto caldo, i valori prossimi ai 30 gradi, su pianure vallate interne con afa elevata, lungo le coste e in generale su tutte le pianure, soprattutto a fine giornata. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, anticiclone subtropicale in indebolimento, quindi arrivo di qualche rovescio temporale, non solo in Appennino, ma anche su coste e pianure, contestualmente a questo uno smorzamento della canicola, quindi avremo qualche grado in meno e soprattutto un caldo più sopportabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Estate.
1: Summer.
0: Radio Globo.
2: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Wow. Semplicemente
1: più bella.
3: Globo TV
2: sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.

0: tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: Proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Chuck, motore. Azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
15: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

0: Radio Globo. Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: No, perché a me mi è capitato così, sono stata ospite in Costa Azzurra e siccome mi sentivo in difetto ho offerto più di una cena, ma lì una cena sono ammazzate.
2: Allora, Galateo comunque sempre equilibrio.
1: A me mi invitano in Costa Azzurra.
3: Capito. A me mi hanno invitato a Marina del Montemarciano, in mezzo alla raffineria Api e alle trans. Vabbè, comunque.
2: Beh, arriva un invito ufficiale. Se volete in Salento c'è posto.
1: Ma certo, perché
2: sotto Lecce.
1: Ma perché abbiamo fatto questo momento, secondo te?
3: No, è da settembre.
2: Che vi state lavorando,
1: certo.
2: Allora, scegliete i giorni e io li depenno.
1: Ecco, massimo due notti, però abbiamo.
2: Sì, non di più.
1: Vedi,
2: vabbè,
1: beh,
2: proprio se sei tu.
3: Certo. Allora, visto che, ecco, visto che poco fa, prima della pausa, la presidente Lombardini ci diceva appunto, ecco, per la biancheria, mi raccomando, mettete tutto a posto, così, oppure se vi chiede, guarda, il proprietario di casa, no?
1: Sì.
3: Vi dice, se sto facendo una lavatrice, facendo una lavatrice, hai qualcosa da darmi? Ecco, ragazzi, veramente, non ve portate le robe da casa,
1: no,
3: in quel caso, ecco.
4: Penso quando gli devono dare il reggiseno di Roberta.
1: Ma...
4: Sì, ho il reggiseno, se lo mette in spalla.
1: Un paracadute.
3: Esatto, tutto spiegato ancora da mettere via. Puoi spostare, posso spostare l'armadio, che sennò non so come piegarlo qui. Oppure, ma aiuti, sai, tipo lenzuola, no? Fram. E con un lembo.
1: Il paravendio sulla spiaggia.
3: Dai, tu.
0: Tutto bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
5: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger. Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
11: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
12: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
13: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Aiutami!
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
0: 928996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.

0: Globo, il tuo contante scontato.
1: Wake up!
2: Good morning, the morning show.
3: Buongiorno!
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
4: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show
1: on Radio Globo.
2: Sponsored by
5: Magicland.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Quindi addirittura la Caselli, che sta sempre là a perdere tempo di fronte ai suoi canali immaginari, hai trovato anche un trailer?
2: Ho un trailer ufficiale, sì, ho avuto i miei contatti perché comunque hanno collaborato diverse realtà cinematografiche internazionali per realizzare. Sì,
3: bello,
2: sì, sì.
3: Comunque è una cosa importante, certo.
1: Quindi agevoliamo e andiamo a recuperare questo trailer.
4: All'inizio il Big Bang, poi l'origine del globo.
5: Radio Globo.
4: Colei che ha forgiato il suono e unito il vecchio e il nuovo mondo.
6: Virginia!
7: Sua Maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo.
8: Lei incarna i valori della famiglia.
9: Famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia.
10: Grazie a você eu aprendi a escutar a música.
9: Grazie a lei ho imparato ad ascoltare la vera musica.
11: Questa regina rappresenta la mia idea di regina.
12: Ammirazione, amore,
13: rispetto,
12: guida,
14: leader.
15: E Dio la benedica!
10: Longa vida a rainha!
16: Ha abbracciato il vento del cambiamento, ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo.
17: Longa vita Rainha!
18: Grazie di tutto, maestà.
1: Manca solo Roberto Teccato.
0: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

7 alle 10. Morning Show, live on Globo TV.

0: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.